0: 2026. Regolamento su fiusti.it.
1: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Radio Sorriso. Che notte, ragazzi!
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 3:00.
3: A tutti voi ben trovati. Boom in Italia dei pagamenti digitali nel 2025. Le carte sono in crescita del 13,5%, mentre scende l'uso del denaro contante. A trainare la crescita sono stati contactless e e-commerce, e in forte aumento anche i bonifici istantanei, mentre assegni e prelievi registrano ancora un calo. È arrivato il sì dell'Unione Europea alle deroghe chieste dall'Italia. Giorgia Meloni esulta, dice: il nostro paese ancora una volta indica la strada. Questo è il commento del deputato di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami.
4: Si libereranno spazi economici e finanziari per spostare sugli spazi e finanziari che l'Unione Europea ci concede investimenti strutturali sull'energia, e credo che reperiremo risorse adeguate per far fronte all'incremento dei carburanti.
2: L'economia.
3: Pace fatta fra Leonardo Maria Del Vecchio e Rocco Basilico. I due fratelli avrebbero raggiunto l'accordo sul riassetto di Delfin, la cassaforte, che oltre a essere il maggiore azionista di Essilor Luxottica, ha in mano le partecipazioni finanziarie in Montepaschi, Generali e Unicredit, rinunciando alle azioni legali annunciate negli ultimi giorni. Grazie per essere stati anche questa volta con noi. Buon proseguimento di ascolto.
5: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale, è in edicola.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
7: Sorriso.
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi, www.sorriso.it.
9: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
10: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Radio Sorriso, una notte da ballare.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 4 e un minuto.
3: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Israele e Libano hanno dato notizia di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza libanesi che escluderanno Hezbollah. La dichiarazione è stata diffusa al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi ospitanti dal Dipartimento di Stato statunitense. Israele e Libano hanno anche concordato di partecipare ad un nuovo ciclo di colloqui nella settimana del 22 giugno per raggiungere un accordo globale. Mancano elementi concreti per poter confermare contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, morto nel 2023, e il suo stretto collaboratore Marcello Dell'Utri. Per questo la GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Si cambia argomento. Salda Vinci tra i doppiatori del film d'animazione Toy Story 5, che uscirà nei cinema italiani il 18 giugno. Il vincitore dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, nonché quinto classificato allo Eurovision Song Contest con il brano Per Sempre Sì, dà voce allo stesso personaggio che nella versione originale è doppiato da Bad Bunny. È tutto.
4: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
5: Sorriso!
6: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
8: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio sorriso, ovvio.
2: Sono le 4 e 59 minuti.
3: Ben ritrovati a questo aggiornamento delle 5 del mattino. Il Quirinale, dopo le conclusioni della Procura Generale sulla Grazia Nicole Minetti, commenta nessuna inconsueta segretezza. Spesso non viene emesso un comunicato per tutelare dati sensibili, spiega il Colle. La patrimoniale non la faremo. Matteo Salvini è categorico, rispondendo ai cronisti fuori da Montecitorio, a quelli che gli hanno chiesto di commentare le sollecitazioni arrivate dall'Unione Europea su questo tema. Ma sentiamolo.
4: Avevamo detto che avremmo fatto da soli qualora non ci fosse stato concesso quello che è un diritto, ci viene concesso, bene. Ho letto altre raccomandazioni, ad esempio l'invito a mettere una tassa in più sulla casa, no grazie, e quindi utilizzeremo almeno per il sistema produttivo che è in difficoltà fondi nostri, perché non abbiamo chiesto fondi europei, fondi francesi o fondi tedeschi, quindi che l'Europa ci permetta di spendere i nostri soldi per aiutare la nostra gente mi sembra il minimo sindacale. Altre indicazioni li ascoltiamo con interesse, ma agiremo di testa nostra.
3: Sport, tennis: l'Italia batte il primo grande colpo a Roland Garros. Nel doppio misto Sara Errani e Andrea Vavassori hanno trionfato, confermandosi per la seconda edizione di fila i campioni della specialità sulla terra rossa di Parigi. È tutto, alle 6 le previsioni del tempo. Buona giornata e grazie per l'attenzione.
5: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Sorriso.
7: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FiuSti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiuSti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
1: Più giovane che mai.
3: Sono le 6:05.
4: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia del dottor Bertuzzi a Treppo Grande, farmacia del dottor Moneghini a Ruda, dall'amico Sparavia Lattiglio in Viale Ungheria 121 / a Udine Città, farmacia Santa Maria del dottor Del Bianco a Villa Vicentina di Udine. Come sempre 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa vostra. 035 83 17 91.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
8: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
9: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
10: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Sorriso di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
11: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Sorriso. Falla anche tu. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
12: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: Sorriso.
14: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
15: Radio Sorriso, il giovane che mai.
16: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
17: Io Kamik.
16: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
17: Ma Kamik?
16: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
17: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
18: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: perfetto su coreve.it.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica. Sorriso.
4: È il momento di... Ma che bella giornata!

0: il buongiorno in questo è venerdì, confermatemi che oggi è venerdì, di venerdì arriva lui, è pronto, eccolo qua.
1: E buongiorno e buondì, e finalmente è venerdì.

0: Ciao!
1: Ciao! Davide, grande Davide! La sciura anziana sta bene, sentiamola.
2: Il nostro amore!

0: tesoro, no, no, no, non conosco neanche questa canzone. A parte che tu me la cali come vuoi, mi perde qualche giro, non riesco mai. Se non sono famose, famose, famose.
1: Buongiorno Giovanni, sì. Buongiorno a tutti gli amici in ascolto. Sì. Leve di Campalto, vi auguro un buon venerdì. Ciao!
0: Ciao, senti, sei intrippato un po', Va bene, siamo qua anche in questo venerdì a tenerci compagnia le prime due ore della mattina. Tra poco l'oroscopo del giorno.

Corazza, il maestro Corazza, non si tira mai indietro neanche lui, quando lo chiami lui, anche la mattina presto, arriva sempre e suona. Sono le 6:20, è il momento di attaccare con l'oroscopo del giorno. Ariete, con il passaggio della luna in acquario dovrete sistemare davvero molte incombenze prima di riuscire a stare del tutto tranquilli. Un attimo di solitudine potrebbe essere l'occasione giusta per pensare e riflettere bene sulla storia d'amore in corso. Toro, il momento favorisce la riflessione. Se potete, allontanatevi da tutto e tutti per riordinare le idee e prendere decisioni importanti in linea con i vostri desideri. Un distacco dalla quotidianità, dai problemi, vi darà la calma e la serenità necessarie per farlo. Gemellini, il sestile lunare scioglie i dubbi, vi regala la giusta energia per mettere solide basi e salde impalcature ai vostri progetti futuri. In amore avete già le fondamenta per costruire qualcosa di bello. Ora vi manca solo il desiderio di lasciarvi andare.

Viscaro, Binario 3. Le 6:29, via in velocità con il cancro. Mercurio rischierà di farvi trovare in una situazione che vi metterà un po' a disagio sul piano sociale e relazionale. Valutate con lucidità se non sia il caso di rinunciare alle luci della ribalta. Non mentite, ma seguite una linea di condotta chiara e univoca. Leone, avrete delle difficoltà sul piano delle relazioni interpersonali e di conseguenza potranno nascere incomprensioni con soci e colleghi, coi quali potrà essere anche molto facile litigare. Solo mostrandovi disponibili e sinceri eviterete tensioni e discussioni. Vergine, momenti magici con chi vi ama si alterneranno ad alterchi e discussioni quando cercherete di fare piani per il futuro comune. Nella professione gli astri vi aiuteranno a mettere in campo le vostre energie migliori, farete importanti passi in avanti e adesso qualcosa di decisamente molto allegro.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
2: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
3: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
2: Spiega meglio.
3: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerto. Parti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
4: Sorriso.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
8: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
9: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Sorriso di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
10: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Sorriso. Falla anche tu. Chiama Radio Sorriso. 800 651 651.
11: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
12: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.

Orchestra del cuore, il valzerone lento. Alle 7:20 su Radio Sorriso, noi si va avanti con altri tre segni dello zodiaco, tocca alla bilancia. Sarà opportuno valutare con discernimento le carte che avete in mano e giocarle con la massima perizia, senza strafare ma anche senza sottovalutarvi. Non sarà la giornata più adatta per iniziative azzardate. Un preciso realismo sarà la vostra unica arma vincente. Scorpione, improvvisamente il ruolo o la presenza di una donna potrà indurvi a modificare in tutta fretta i vostri piani. Occorrerà non perdere di vista tutto ciò che è in gioco, si tratti di denaro o di prestigio, di ruolo o di responsabilità verso gli altri. Agite cautamente e alla luce del sole. Sagittario, Saturno faciliterà occasioni fortunate e piccoli alibi da sfruttare, favorendo il realizzarsi di piccoli desideri e di aspirazioni nel campo del tempo libero e dello svago. Sarà opportuno approfittare subito anche di un'occasione di carattere economico.

magia, che grinta! Rosita, orchestra Filadelfia con Fino in fondo a 10 minuti dalle 7 del mattino, ultimi tre segni Capricorno. Evitate le originalità e le stranezze, non sono nel vostro stile. State attenti soprattutto agli scatti di nervi. In un momento di stanchezza potrete rovinare la buona impressione che hanno di voi alcune persone importanti. L'acquario, grazie alla luna che sbarca nel vostro segno, vi sentirete positivi, ottimisti e gratificati dalla buona sorte. La vita professionale

che ferite, Marte e Venere esalteranno il vostro fascino. Ed è tutto. Appuntamento con l'oroscopo. Sì, con l'oroscopo. L'oroscopo tornerà domani mattina. Ore. Domani sarà sabato, quindi 8 del mattino. E adesso Danimous Band.

0: Pronto?
1: Buongiorno, Buongiorno guys. Non avete idea di quanto oggi voglia benedire la prof d'inglese che solo mercoledì ha dato un testo da leggere lungo 4 pagine e noi oggi siamo interrogati su quello.
0: Ma mi sembra giusto.
1: Io avevo un'interrogazione programmata già da settimane per la quale appunto non sono pronta perché mi sono dovuta preparare per inglese.
0: Brava.
1: Signora Linda, guardi, io sono esaurita quanto lei, le rispondo, visto che ieri aveva detto che è esauritissima. Infatti ho bisogno di un brano di Joe Valeriani perché altrimenti va a finire che benedico sul serio la prof d'inglese. Un abbraccio e buon venerdì.
0: No, che ho pronto Mirko adesso. Ho Mirko il moleggiato 2. Devi prepararti, ragazza. Non possiamo mica sempre salvarti, quelle robe lì. Ogni volta noi, ti devi preparare anche.
2: Ciao, Gio.
0: Ciao.
2: Buon venerdì a te e ai tuoi regini. Ciao.
0: Sì.
2: Buona giornata.
0: Ciao.
2: Speriamo che non piova oggi.
0: Speriamo che non piova. Io mi auguro che non piova domenica. Oggi può anche piovere, dai, e sta piovendo, perlomeno nella città del Giorgione sta piovendo. E va bene, dai, ragazzi, prendiamo quello che viene, insomma. Queste giornate sono così, ma noi come al solito facciamo spallucce e adesso anche brindiamo, va.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
3: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
4: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
5: Sorriso
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Sono le 7:05.
8: Radio Sorriso Traffico.
9: Buongiorno, sulla A4 code a tratti perché il traffico è intenso fra Dalmine e Bivio con la A58 e tra Monza e Cormano verso Torino. Sulla 24 coda tra via Fiorentini e Bivio con la tangenziale est in direzione di quest'ultima il traffico è congestionato. Attenzione poi alla nebbia Banchi tra Vico Varo Mandela e Bivio A24 A25, la visibilità a 80 metri. In A1 coda tra Torre Nova e Bivio Diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare per la viabilità esterna che non riceve. Questo è tutto, buon viaggio.
10: Pausa? Rinfrescati con FiusT e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusT.it.
11: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
13: Che bel terrazzo!
14: Grazie.
13: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
14: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
13: Allora lo consiglio al vicino.
14: No!
13: Perché?
14: Mi sono antipatici, che si infiltrino.
13: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
15: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
16: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
17: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Aspetta, perché Diego Itez sul Brenta. Sì, ti abbraccio, però non dovete chiedere informazioni a me, insomma, in merito alla musica che metto a talora, esatto, perché io vado, vengo, vado fuori, vado di là, registro pubblicità, bevo caffè con la Sciura Tiziana. Adesso mi informo, però grazie per essere i nostri. Buongiorno anche a Gianni, buongiorno a Caterina, buongiorno a Linda. Guardate, io mando in onda chi registra, pronto.
1: Buongiorno, sì. Gio, buongiorno Miriam, sì. Ma per fortuna il giorno dura solo 24 ore, dai, domani ce n'è un altro e oggi sarà passato. Ieri sera noi a casa mia ci siamo trovati una decina per far marinare 150 polletti perché domenica abbiamo la nostra annuale festa della via.
0: Ho capito.
1: Quindi avanti popolo, perché ci sarà tanto da lavorare.
0: Farete balla alta.
1: Ciao, ho capito. A tutti, buona giornata.
0: Hai capito? Hanno fatto balla alta ieri sera, con la scusa dei galletti da marinare, da preparare, polletti, galletti, che hai detto, non mi ricordo più. Insomma, domenica, insomma. Poi vorrò sentire. Ho coniugato giusto il verbo. Futuro, no? Le condizioni della donna e di chi eventualmente parteciperà a questa festa della via. Però è bello, esistono ancora certi quartieri, certe vie dove la gente scende, fanno comunella, ognuno porta qualcosa e mangiano assieme, si divertono assieme, si raccontano le storie assieme, spettegolano degli abitanti delle vie vicine. Che bello, si faceva anche, mi ricordo i miei genitori lo facevano quando ero piccolo, io anni 60-70, insomma. Poi noi abbiamo perso questa usanza, però ancora qualcuno. Brava Miriam, brava, ti abbatto le mani e anche i piedi. E adesso la musica, voi potete registrare il vostro messaggio al 345 48 45 663, numero WhatsApp, Telegram ed SMS. Arriva di tutto a questo numero, abbiamo l'omino lì che smista, questo è un SMS, va di qua, questo è un WhatsApp, va di qua, questo è un messaggio Telegram, va di qua, Ho reso l'idea. 345 48 45 663. Adesso Davide e i ragazzi del sole.

Senza orchestra i Mirage, un po' gigolo, io sono un gigolo, un grande gigolo. Sono le 7:20, oh ragazzi, siete organizzati per questo fine settimana? Guardate che c'è un sacco di roba, c'è un sacco di roba da fare nel fine settimana, sarà bello, a parte la giornata di oggi, ma già domani la situazione meteo cambierà, tornerà il sereno, sereno è, sereno sarà, se non sarà sereno, sarà sereno. Com'era? Sereno è, sereno sarà, se non sarà sereno, si rasserenerà. Beh, chi mi fa questo scioglilingua al telefono? Sereno è, sereno sarà, se non sarà sereno, si rasserenerà. Almeno 4-5 volte, dai, che ci divertiamo. Ah, chi me lo fa 4 volte di fila senza sbagliare mai, regalo il marameo d'oro di Radio Sorriso. Allora, c'è un sacco di roba da vedere e da fare, ve lo racconterò anche nella puntata dei vicini di casa, quella di domani, assieme alla signorina Paola. Anche domenica saremo tra le 13 e le 14 in Sorriso TV per raccontarvi, però insomma ve lo raccontiamo anche alla radio. Ipotesi nel veneziano sono numerosi, gli appuntamenti in programma nel veneziano per questo primo weekend di giugno. Ad aprire le feste sarà il grande Summer Festival, che è nel Parco San Giuliano, con i grandi protagonisti della musica italiana, poi a Bibione per chi ama il rock. Ma hai sentito parlare di Ligabue? Sì, dai che lo conoscete Ligabue. Poi ci sarà anche spazio alla cultura con il Festival del Libro di Mestre, che porterà in città autori di primo piano. Gli appassionati di musica potranno inoltre scegliere tra diversi concerti del Venezia Jazz Festival. Va bene, poi ci saranno le tradizionali sagre dedicate ai prodotti locali, dalla carne al pesce, i piselli, c'è la festa dei bisi, si dice a Venezia, dei bisi. Vabbè, non mancheranno le escursioni in laguna, le crociere lungo la riviera del Brenta. Quando arrivate in una certa zona, poi io vi metterò un cartello qua: spara fuoco a volontà e non fate prigionieri. Va bene. Beh, c'è un sacco di roba. Se avete già deciso cosa fare, dove andare, fatemelo sapere, perché io voglio sapere tutto di voi, voglio sapere dove andate e soprattutto con chi andate. Dovete dirlo allo zio.

0: Giordano Giannarelli. Ci hanno provato? Sentiamo.
1: Summer Festival San Giuliano, come dolce vecciassa.
0: Che testina di vitello che sei. Il bastone della tua vecchiaia è quella santa donna, ragazzo. Linda ci ha provato? Sentiamo.
2: Sereno è, sereno sarà, se non sarà sereno si rasserenerà. Sereno è, sereno sarà, se non sarà sereno si rasserenerà.
0: Due.
2: Sereno è, sereno
0: veloce
2: sarà,
0: però.
2: Se non sarà sereno si rasserenerà. Sereno è, sereno sarà, se non sarà sereno si rasserenerà.
0: Quattro, dai. Ce l'ha fatta, anche se dovevi farla più veloce. Va bene, sei brava, sei brava, sei brava. Hai vinto il Marameo d'Oro di Radio Sorriso e ti sei vinta anche una dieta. La dieta di Loris Gallo ti sei vinta.

0: dal Sunatur, perfetto.
1: Loris Gallo, la dieta. Vito! Vito Treviso.
2: Oggi Seren non è, domani Seren sarà, se non sarà Seren si rasserenerà. Questa è la filastrocca.
1: Ma quattro volte l'ho chiesta io, una volta son buoni tutti una volta. Aspetta che ci prova anche lui.
3: Se io ci provo, se non sarà sereno, sarà sereno, sarà Ferguson.
1: Pampurioto che non sei altro.
4: Radio Sorriso più giovane che mai.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
9: Crema di caponata o salsa di fichi?
8: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.
11: Da Carrefour brinda alla fortuna con Stappa e Vinci. In palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice, giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente Carrefour.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: I motivi per brindare con Prosecco maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco maschio. Maschio, stappa un sorriso.
4: Sorriso!
14: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
15: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
16: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
17: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
18: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
19: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
2: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto. Con
20: conformi alle normative di sicurezza.
21: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
20: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
21: Prenota subito una prova.
20: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
21: Delex.it.
20: Delex, il tuo partner al lavoro.
4: Sorry.

0: un'altra, siamo partiti con le previsioni del tempo e siamo finiti su sugli sciogli lingua. Franchina, pronto.
1: Buongiorno, sorrisini, sì, simpaticissimi. Sì. Sono Franchina di Padova. Io sì. Volevo invece, a proposito di sogli lingua, i 33 trentini venivano giù da Trento, tutti 33 trottando i 33 sì. Trentini.
0: Non
1: buona giornata a tutti. Ciao, ciao.
0: Non trotterellando, l'hai padovanizzata, insomma, questo sciogli lingua l'hai padovanizzato. Vabbè, visto che va così, visto che abbiamo ancora. Adesso ve ne faccio fare uno io, insomma, che, però lo fate per conto vostro. Se volete registrarmelo, sappiate che non andrete in onda, perché so già come va a finire. Questo lo facevo 30 anni fa, insomma. Linda, preparati, tu che sei abile. Quando giravo per i villaggi turistici, no, che avevi quei due minuti da perdere, insomma, che invitavi la gente a dire in velocità: pronti? Date il pane al cane pazzo, date il pane al pazzo cane. Dovete farlo in velocità almeno 3 o 4 volte se gli la refate, ma penso proprio di no. Date il pane al cane pazzo, date il pane al pazzo cane, e vai. Poi casomai sappiamo

su Radio Sorriso. Sono le 7:48, siamo praticamente agli sgoccioli. Volevo parlarvi di questa cosa, di queste iniziative che io approvo, son d'accordissimo. Piccoli consumatori crescono, c'è un progetto della Primaria Latina. I bimbi praticamente fanno la spesa, no? Fanno il compito di matematica al supermercato. Per una volta la classe si trasferisce tra gli scaffali di frutta e verdura, macelleria, pane, bevande e dolci. Così imparano, non soltanto a fare i compiti di matematica, a fare scegliere la roba giusta spendendo meno, no? Che si è... fare la spesa, in buona sostanza, e capiscono anche quanto costa. Allora, c'è chi controlla con attenzione la data di scadenza, anche questa cosa, una cosa che bisogna fare sempre quando si va al supermercato, la data di scadenza dei prodotti, voi la guardate o prendete così a casaccio, no? Si guarda sempre, soprattutto il latte, lo yogurt. Io tante volte mi sento scaduto come uno yogurt, me lo dico da solo, quando mi guardo in faccia la mattina, che vedo questa immagine stralunata nello specchio, sei scaduto come uno yogurt, Giovanni, fatti forza. Poi chi confronta i prezzi al chilo e chi contando a mente verifica di non superare il budget a disposizione. Questo accade a Città di Castello e si tratta degli alunni della scuola Quinta A, scuola primaria Latina, appartenente alla direzione didattica secondo circolo Pieve delle Rose, protagonisti dell'ormai tradizionale ed originale progetto supermercato, no? Il percorso proposto agli alunni è l'ultimo anno della scuola primaria, fanno la quinta elementare, tanto per intenderci. Prepara insieme ai genitori una lista della spesa basata sulle reali necessità domestiche. A ciascun alunno viene inoltre affidata una somma prestabilita da amministrare con attenzione. Lo faceva anche mia mamma: vai, mi prendi il latte, mi dava le 10.000 lire. Quanto hai speso? 10.000, ho preso un latte. E chi non l'ha fatto? Vabbè, una volta entrati nel punto vendita, questi ragazzi si mettono alla prova in prima persona, no? Muoversi tra le corsie richiede capacità di orientamento, no? Osservare e organizzare. Gli alunni fanno continui calcoli per tenere sotto controllo la spesa, confrontando quantità e prezzi, e valutano le alternative più vantaggiose. In questo modo la matematica diventa anche uno strumento utile per risolvere problemi reali e prendere poi decisioni motivate, no? Il momento conclusivo arriva alle casse, dove ciascun bambino fa il pagamento in contanti e controlla la correttezza del resto ricevuto, mica con la carta di credito. Questo progetto possiede un grande valore educativo e io sono d'accordissimo, bello sarebbe fosse esteso un po' in tutte le scuole, insomma, del nostro paese. Si comincia da queste cose qui, no? Bravi, bravi, bravi, bravi, bravi.

cielo perché ti amo tanto, Michele Rodella. Io vi amo tanto. Siete degli ascoltatori spettacolari che non vi tirate mai indietro. Sul quanti hanno provato? Quanti hanno provato, visto che abbiamo trattato gli scioglilingua più famosi, a fare quello che ho proposto?

0: Ferruccio da Volta Mantovana e poi mi scrive come sono andato a 79 anni. Devo dire che sei stato bravissimo. Potremmo anche trasmetterti perché non sei caduto in quello che doveva essere il tranello, dai, il trabocchetto. Senti un po' come se la cavicchia, dai, pronto Ferruccio, vai.
1: Da Volta Mantovana, sì. Un buongiorno a tutti.
0: Sì. Sì.
1: Date il pane al pazzo cane, date il pane al cane pazzo, date il pane al pazzo cane, date il pane al cane pazzo, date il pane al pazzo cane, date il pane al cane pazzo. Buona giornata a tutti.
0: Bravo, sei stato bravo. Anche se chiedevo un'accelerazione in più, insomma, perché questo è il divertente, Voglio indurvi a dire quella parolaccia lì, che poi non è una parolaccia.

25 di giugno. Tornerò domani, prometto, domani vi porterò il sole. Vi porterò il sole alle 7 del mattino. Un raggio di sole da regalare a tutti quanti voi. Mi raccomando, vi aspetto domani.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Respira la natura, vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
6: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
7: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
6: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
7: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
6: Mmm, che bontà!
7: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
8: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
7: Delix.it.
8: Spediamo gratis in tutta Italia.
7: Delix.it.
8: Delix, il tuo partner al lavoro.
9: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
10: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
11: Sorriso.
12: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Sono le 8:05.
14: L'ora esatta è stata offerta da...
15: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
16: A Radio Sorriso le ultime notizie.
17: Buongiorno da Gerry Romano. Zelensky scrive a Putin: vediamoci e chiudiamo la guerra. La replica: venga a Mosca quando vuole. Il commento di Trump: sarebbe bello se si incontrassero. Scontro politico sul caro energia, Lega contro i voucher. Il partito di Salvini ferma la misura proposta dal meloniano Urso. Il nodo riguarda l'inclusione degli immigrati nella platea dei beneficiari. Tennis a Parigi, Errani e Vavassori vincono il doppio misto. Oggi semifinale con Vavassori e Bolelli e la semifinale del singolare Arnaldi Cobolli. Calcio, si svela il calendario di Serie A. Agli europei under 17 l'Italia batte la Spagna e va in finale col Belgio. Queste le breaking news di TGcom 24.
18: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
19: No, non voglio.
18: Sì, ma la nostra qualità.
19: No,
18: beh, ma i nostri controlli.
19: No,
18: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
19: MV Line.
18: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
11: Riso.
12: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
20: Radio Sorriso, ovvio.
19: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
20: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
19: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
20: Come risparmia?
19: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
20: E i lavori?
19: Ma c'è Ristruttura Smart.
20: Così ti risparmi anche tu, eh?
19: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
21: Iperceramica.
22: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
23: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
22: Cioè?
23: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.

0: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a
1: sorriso.
2: È il momento di A Pieno Ritmo.
3: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Partiamo alla grande per questo bel venerdì, perché partiamo con il disco del mese Classe 1 Edizioni, le edizioni di Radio Sorriso, con il nostro direttore Alex che ci ha cantato il ballo del sergente. Buongiorno, buongiorno a tutti voi, si parte a pieno ritmo, due ore insieme fino alle 10 con Giovannino a raccontarci un po' di cose interessanti, a svegliarci per chi si è magari appena svegliato, a chi ha percorrere e andare verso il lavoro, a chi ad accompagnare anche, che mi pare, i ragazzi nell'ultimo giorno di scuola. È vero che oggi è l'ultimo giorno, me lo sono inventato io, raccontatemelo e ditemelo, perché è un po' di anni che non vado a scuola, quindi non so, non mi tengo informato. 345 48 45 663 oppure mi telefonate allo 0423 736680 o 736681, e chissà quanti in questo 5 giugno 2026 faranno il compleanno, l'anniversario, dovranno festeggiare qualcosa, e allora raccontate alla Radio Sorriso, che poi Radio Sorriso vi festeggia assolutamente nel dovuto modo. È tempo però di San Liscio, allora ci ascoltiamo anche questo bel brano, Francesca Mazzuccato con Vorrei fermare il tempo.

Effetto Musica con Allegrissima, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Saluto l'amica Maria dalla provincia di Verona, esattamente da Soave. Un abbraccio fortissimo, cara Maria, un saluto anche a te. Poi vado a salutare invece chi mi scrive questo bel messaggio, l'amico Beniamino da Sirea. Auguri di una buona giornata e tanta musica agli ascoltatori di Radio Sorriso. Grazie. Saluto anche invece l'amico Francesco di Musile di Piave, che mi scrive: buongiorno Radio Sorriso da Musile di Piave. Sì, oggi ultimo giorno di scuola per le mie bimbe e puntualmente arrivate in ritardo anche stamattina perché fanno sempre fatica ad alzarsi. Vabbè, dai, ci sta un po' di stanchezza del fine anno, giustamente, tanti mesi a scuola, tanti impegni, tante verifiche, dai. Oggi quindi buon ultimo giorno di scuola e buon lavoro per domani ai nonni, che da domani saranno iper impegnati. Si continua con la musica, vado ad accontentare l'amico Daniele da Bertipaglia. Buongiorno Sorriso, vorrei ascoltare un brano di Giuseppe Spinelli e Veila. Buona giornata, e allora ti accontento con TikTok.

0: Vincenzi con l'Aviatore, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vado a ricordarvi un appuntamento importante, perché venerdì 26 giugno arriva un bellissimo Sorriso in Piazza e vi aspettiamo per la prima volta al Tobagi Festival a San Biagio di Callalta, provincia di Treviso. Alex, Tiziana e Max dalle ore 21 vi faranno ballare con i successi delle grandi orchestre, e poi ci saranno anche dei super ospiti, Valentina e Stefania, le voci dell'orchestra Sorriso con la loro ultima hit Dillo alla Luna, e poi Graziano Cianni, giovane interprete e grande autore di tantissimi successi, tra gli ultimi proprio Rapsodia. E allora vi ricordo anche che al Tobagi Festival c'è una bellissima area a disposizione, area drink and food, l'ingresso è libero e segnatevi la data, venerdì 26 giugno dalle ore 21 con Alex, Tiziana e Massimiliano, e vi aspettiamo, vi raccomando.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
3: Prendiamo due prodotti Luxury
2: e teniamo lo scontrino.
3: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
2: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: Sorriso.
1: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
6: Più giovane che mai.
7: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle, e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
8: Motore, azione, Chuck si gira.
9: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
10: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
11: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
12: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo Eco al vostro segnale.
14: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
15: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
14: Delex.it.
15: Spediamo gratis in tutta Italia.
14: Delex.it.
15: Delex, il tuo partner al lavoro.

con questa bella taranta, taranta. La pizzica della luna è sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Si continua con quella che è la vostra musica. Tra poco arriva anche l'argomento del giorno con Tiziana, ma intanto devo salutare l'amica Fiorella da Villafranca di Verona. Ciao Fiorella, buona giornata anche a te. Un saluto anche a Roby, a Roberto di Cavarsere, che mi richiede il prossimo brano. Arriva Omar Codazzi con Sirena. E vi ricordo di segnarvi i nostri numeri 345 48 45 663, SMS, WhatsApp, note vocali, oppure 0423 736680 736681 per quanto riguarda le vostre telefonate, per gli auguri, per gli anniversari, per raccontarmi semplicemente come inizia questo venerdì. Dai che è venerdì e inizia anche un bel weekend.

0: La suona i band sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora andiamo a sentire un pochino qualche nota vocale. Sentiamo Gianni di Cavarze. Ciao Gianni.
1: Buongiorno Radio Sorriso. Ciao. Anche qui tempo un po' incerto.
0: Vedi, ma anche qui sta piovendo, oggi è una giornata così, ma bene così, non va male così. Sentiamo invece l'amico Ferruccio da Volta Mantovana. Buongiorno.
2: Da Volta Mantovana, un buongiorno a tutti gli amici di Radio Sorriso e bocciofili. Con questa foto di un bel campo di papaveri e magari anche ascoltando la canzone I Papaveri. Grazie e buona giornata.
0: E allora tra poco ti vado ad accontentare, intanto un bel medley che ci porta direttamente a Napoli con la bella canzone napoletana Davide Montali. E allora via con la musica.

0: Filò, ricordificio musicale con Papaveri e Papere, e arriva lui, chi lui, l'argomento del giorno.
1: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
2: Sì, arriva amica lui, che ho cambiato sesso, no? Buongiorno Giovannino, buongiorno.
0: Buongiorno, l'argomento, che no. L'argomento che è maschile, l'argomento è maschile, poi c'è Tiziana che è femminile invece, buongiorno.
2: Buongiorno caro e buongiorno anche a tutti i nostri ascoltatori. Oggi è il 5 giugno, giusto?
0: Già, giornata importante, molto seria, molto importante, giusto Tiziana?
2: Esatto, oggi è la giornata nazionale dell'arma dei carabinieri.
0: Ma pensa a te,
2: cioè, c'è un carabiniere o un episodio legato all'arma che ricordate con particolare gratitudine?
0: Non lo so, ci devo pensare,
2: un
0: però
2: salvataggio.
0: Intanto facciamo un saluto a tutti i carabinieri, agli ex carabinieri all'ascolto, o chi magari è in casa, un figlio, un nipote carabiniere, perché fanno veramente un importante lavoro di sicurezza, di prevenzione e soprattutto rischiano la vita talvolta per noi e al posto nostro, nel senso per salvarci. Quindi grazie, un corpo importantissimo.
2: Esatto, e quindi oggi noi li celebriamo e li vogliamo anche ricordare, infatti magari proprio di benefici che si sono svolti e che sono e che hanno avuto un risvolto insomma positivo. Vorremmo sentire anche dalla viva voce proprio dei carabinieri se c'è un episodio insomma che ricordano particolarmente nella loro carriera, oppure se i nostri proprio ascoltatori sorrisini hanno avuto modo di avere a che fare insomma in modo diretto o indiretto con i carabinieri. Noi vi aspettiamo come sempre ai soliti numeri 0423 736680, lo dite a Giovi, oppure
0: 345 48 45 663. Dai, raccontateci un episodio legato proprio ai carabinieri, un episodio in cui volete anche esprimere gratitudine all'arma dei carabinieri per un aiuto, per un'informazione o per magari avervi così aiutato, salvato in qualche situazione che può essere più piccola o un po' più seria, ecco.
2: Esatto, noi vi aspettiamo come sempre e intanto musica!
0: Via, grazie Tizi!
2: Ciao!

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
3: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
2: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 9:04. A Radio Sorriso le ultime notizie.
3: Buongiorno da Gerry Romano. Zelensky scrive a Putin: vediamoci e chiudiamo la guerra. La replica: venga a Mosca quando vuole. Il commento di Trump: sarebbe bello se si incontrassero. Sul caro energia e scontro politico, Lega contro i voucher, cautela del ministro Giorgetti. Il partito di Salvini ferma la misura proposta dal meloniano Urso. Il nodo riguarda l'inclusione degli immigrati nella platea dei beneficiari. L'Italia fa il primo passo verso un nucleare sostenibile. La Camera approva la legge delega Pichetto. Il testo ora al Senato per emanare i decreti attuativi entro fine anno. Tennis. A Parigi, Errani e Vavassori vincono il doppio misto. Oggi semifinali con Vavassori e Bolelli e la sfida Arnaldi-Cobolli. Calcio. Si svela il calendario di Serie A. Terrà conto dei tornei ATP di Torino e Roma. Agli europei Under 17 l'Italia batte la Spagna e va in finale col Belgio. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non
4: sì, ma la nostra qualità.
5: No,
4: ma i nostri controlli.
5: No,
4: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV-Line.
4: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
6: MV-Line!
7: Maniaci della qualità.
8: Sorriso!
9: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
10: 48 45 663
9: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma, Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa.

0: Maurizio Russo e Sabrina Pasolini con La Nave Va, sempre qui su Radio Sorriso, seconda ora insieme in occasione della giornata nazionale dell'Arma dei Carabinieri. Noi vi chiediamo, ecco, di fare un ringraziamento, di ricordare un bel episodio proprio legato all'Alma. Ed è arrivato qui a trovarci l'amico Antonio Poli. Ciao Antonio!
1: Ciao Giovanni, cari amici di Radio Sorriso, un buon ascolto. Allora, passavo qua.
0: Passava e mi ha detto: voglio anch'io fare un ringraziamento proprio ai carabinieri.
1: Bravissimo, sì. In particolar modo voglio salutare e ringraziare per il loro lavoro che svolgono con dedizione alla caserma dei carabinieri di Carmignano di Brenta, che sono un distaccamento di Cittadella, dove sono ragazzi giovani, bravi, educatissimi, dove fanno un lavoro veramente importante per la sicurezza dei nostri paesi. Ecco, li voglio ringraziare di cuore. E ringrazio naturalmente tutti gli amici di Radio Sorriso per la loro fiducia quando chiamate, per la vostra simpatia. Ecco, questo lo dovevo dire proprio con il cuore.
0: Certo, assolutamente. E ricordiamo che poi Antonio lo ritroverete nei vari appuntamenti settimanali in compagnia di Giovanni Zani. Che dire, Antonio? Grazie intanto.
1: Grazie a te, Giovanni. Grazie naturalmente a tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso. Vi auguro un buon ascolto e una buona giornata.
0: E allora buona giornata a te, Antonio.
1: Ciao.

Buongiorno, buona giornata amici cari, Radio Sorriso, la musica, la gioia, l'allegria, qualcuno dirà è arrivato anche lui, che cavolo, amici! La BMST, io sono così, chi mi conosce lo sa, non veniamo qui, buongiorno, sono Raffaello della BMST, io sono così, sono Raffaello della BMST da 35 anni a parlare di lui, del nostro famoso gel, anche se festeggiamo i 40 anni quest'anno, mamma mia, 40 anni, ha ragione, i 40 anni quest'anno, ragazzi, mi era passato di niente, come BM Steel proprio 40 anni fa nel nostro piccolo, e da 35 anni a parlare di questo incredibile prodotto naturale. Sono le famose erbe del dottor Belforte, dove noi come BM Steel siamo i distributori su tutto il territorio nazionale e oltre, diciamo così. Ma la cosa importante è farlo conoscere, far capire quello che è questo prodotto, quello che può fare e quello che fa realmente. Non guarisce nessuno, non miracola nessuno. Se volete guarire o pensate di guarire, non comprate il prodotto, perché noi non guariamo nessuno. Se volete star bene, se volete dire ma voglio provare ad alleviare il problema della pesantezza, la schiena, il prurito, quel prurito micidiale che quando incominciamo a grattarci e so cosa vuol dire, non smettiamo più, e allora bene, applichiamo il gel, ne basta poco. La cosa bella è che dopo 2 minuti è completamente asciutto e ti rilassa, ti toglie veramente quel mordente, quel nervoso anche dalle spalle, la schiena. Applicatelo bene dal fondo schiena fino alla cervicale, lo stendete, 2 minuti dopo è completamente asciutto e dopo 2 minuti potete mettere la maglia, maglietta, camicia, quello che siete abituati, amici cari, e vi sentite rinascere. Ma la cosa bella è sentirlo, non è che dovete stare lì ad aspettare un quarto d'ora, 2 ore, 6 giorni, no, dopo 2 minuti incominci a sentire veramente un brivido incredibile, proprio proprio questo brivido che vi percorre la schiena o vi percorre le gambe, è incredibile. Solo provandolo potete capire l'amore, la gioia che ho quando parlo di questo prodotto. 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra. 035 83 17 91. Musica e a dopo!

ritorniamo in diretta, amici cari, bello della diretta. E allora prima parlavamo delle gambe, la schiena, le spalle, il prurito, quel prurito micidiale pazzesco che poi incomincia a nervosirti, incomincia a grattarti e ti appoggia al muro e ti appoggia in tutti gli angoli perché non riesci ad arrivare nel punto in cui ti dà fastidio. Lo possiamo questo allontanare come i crampi di notte, amici cari. Sì, avete capito bene, perché soprattutto noi uomini abbiamo questo problema, che soffriamo tremendamente di crampi quando ci svegliamo di soprassalto, con questo dolore pazzesco, questo nervoso, e soprattutto questo nervo sotto la pianta del piede o il polpaccio. Allontanare questo problema usando il gel bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, lo sottolineo, non sprecate il prodotto, ma sentirete il benessere, il sollievo e soprattutto poter dormire tutta la notte. E allora, ma cosa fare? Perché star lì ancora una volta a dire ma sarà vero, non sarà vero, ma funziona, non funziona? Datemi fiducia. Magari siete due amiche, due sorelle, due vicine di lavoro, due persone che si incontrano a camminare. E allora 035 83 17 91, chiamate, vi arriva a casa vostra una confezione. Nella confezione trovate due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro è il prezzo. Non ci sono sorprese varie o cose o sorprese effettivamente, ma 38 euro è quello che dovete dare al corriere. Importante, ci pensa il corriere nel momento che date i soldi, lui vi dà il pacco, poi pensa tutto lui. Dunque, amici cari, non c'è niente da fare, adesso è arrivato il momento, adesso, di chiamare. Sì, sei lì nel dubbio con il telefono, è giusto il numero di telefono, 035 83 17 91. A casa vostra due flaconi negli orari soliti del consegna del corriere. E allora sì, è arrivato il momento, amici, è arrivato il momento, lo state facendo? 035 83 17 91. Aspetto realmente la vostra chiamata. Un saluto da Raffaello, alla prossima, ciao!

0: Sabrina Salvestrin con Stella Alpina Medley, sempre qui su Radio Sorriso. Io devo salutare esattamente l'amico Oscar di Santa Lucia di Piave, che si prepara per questo bel fine settimana, così mi scrive, sta andando e mi sto preparando per domani sera con il mio coro Anna Bedeschi, sezione Conegliano, pronto per il concerto a Gagliarine, tutti pronti per il prossimo weekend nel Triveneto. Siamo al Triveneto di Gemona del Friuli. Un abbraccio allora, carissimo Oscar. Ma noi oggi parliamo di carabinieri, dell'arma dei carabinieri. Vi chiediamo di fare un ringraziamento, comunque ricordare un aneddoto dove i carabinieri effettivamente vi hanno aiutato. Può essere un aiuto semplicemente semplice o qualcosa di un po' più serio. 345 48 45 663 oppure 0423 73 6680 o 73 6681. A tra poco.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole?
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
6: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
5: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Sorriso!
9: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
13: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
14: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
8: Sorriso.
15: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: E ringraziamo il gruppo editoriale Bagutti per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Marco e il Clan con Madonnina degli Alpini, sempre qui su Radio Sorriso. Io devo volare a Goito, dove l'amica Alda vuole fare tanti auguri a suo marito Ottorino, che oggi compie i suoi primi 83 anni. Quindi auguri, caro Ottorino, auguri da parte di tutta la tua famiglia, ma da parte anche nostra di Radio Sorriso. E poi un saluto va anche all'amico Mario da Gazzo Veronese. Buongiorno Mario, all'amica Giuliana da Montichiari, e un saluto va anche all'amica Francesca da Montegrotto, che ci teneva a salutare l'amico Raffaello della BM Steel. Un buongiorno a chi non si firma, firmatevi nei messaggi, mi raccomando. Buongiorno all'amica di Treviso Luigina, e non solo, buongiorno anche a Roberto di Mira. Poi Roberto tra poco ti vado ad accontentare, ma adesso è arrivato il momento di fare ancora tanti auguri a Dottorino, 83 anni oggi. Ottorino, ti festeggiamo così con la bella voce di Manuela che ti canta tanti auguri a te, Orchestra Roberto Scaglioni.

Marta Cappelletti, le nuvole, vado a salutare l'amica Margherita dalla provincia di Verona e devo accontentare adesso chi? Beh, l'amica Piera, che mi richiede Pietro Galassi con Mia Rondine, sempre qui su Radio Sorriso, e poi andrò ad accontentare invece Giulio che mi richiede un bel Paso Doble, l'orchestra Borghesi con Vola e Va, sempre qui, logicamente su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Giovannino fino alle 10.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

L'orchestra Borghesi con Vola e va sempre qui su Radio Sorriso. Io vado a salutare l'amica Marianna di Campo d'Arsego, che vuole salutare tutti quelli che la conoscono, in particolare la parrucchiera Maria, con un grande abbraccio e con questo bel brano Michele Rodella Rosso Fuoco. Tra poco ci ritroviamo con Farfalle Studio Ruote, Iris e Giovanino insieme nella prima mezz'ora. 345 48 45 663 per i vostri SMS, WhatsApp, note vocali, oppure mi potete telefonare, fatelo, noi siamo qui pronti a rispondere al telefono allo 0423 736680 o 736681. E adesso salutiamo Marianna, salutiamo la parrucchiera Maria, saluto e ne approfitto anche la Luciana di Tessera con Michele Rodella e Rosso Fuoco, e così chiudiamo l'appuntamento con A Pieno Ritmo. Ma tra poco arriviamo, Farfalle su due ruote.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
5: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla Sanitaria Più a Due Ville, Erboristeria Natura Amica, Grumolo, Pedemonte e Zuliano. Alimentari biologici Verde Oro a Isola Vicentina e all'erboristeria Green Point a Lonigo, ma come sempre chiamando lo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
6: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
7: Prenota subito una prova.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: Sorriso!
7: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Sono le 10 e 2 minuti.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
12: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
13: Buongiorno, ecco le ultime notizie. Don Maurizio Patriciello, il parroco anticamorra di Caivano, Napoli, ha incontrato e abbracciato Adriano Cappellari a Bassano del Grappa dopo l'attentato incendiario subito dal giovane cronista nella sua abitazione di Enego. L'incontro pubblico si è tenuto agli impianti sportivi di Santa Croce, blindati dalle forze dell'ordine.
14: Inaugurato a Vicenza presso il parco di Via Cattaneo, il nuovo memoriale dedicato alle 21 madri costituenti, il progetto denominato il Giardino delle 21 madri costituenti, consiste in un totem che racconta i volti, le storie e il contributo delle 21 donne elette nell'Assemblea Costituente del 1946, chiamate a scrivere la carta fondamentale della Repubblica insieme a 535 uomini.
13: Il Parco Archeologico di Altino, luogo della cultura afferente ai Musei Archeologici Nazionali di Venezia e della Laguna, ha riportato alla luce una porzione del foro dell'antica città romana grazie a una nuova campagna di scavo. Le indagini sulla Basilica e sulle sue botteghe, sulla via Annia e su uno dei due teatri cittadini, confermano le ipotesi formulate circa 20 anni fa.
14: Per ora ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo notiziario.
7: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso. Giovane che mai.

0: cliccalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti.
1: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
2: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
1: L'ha applicato da sola?
2: Ma certo, pennello, polso e voilà!
1: L'allievo che supera il maestro! Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
8: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su
9: Iso.
10: È il momento di Farfalle su due ruote.
11: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
12: Oceania.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. E ringraziamo Edizioni Musicali Vocal Sound per questo bel brano del mese. Ci siamo ascoltati Federico Olivotti con Confini, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E allora si parte con Farfalle su due ruote. Tra poco parleremo ancora dell'Arma dei Carabinieri. Oggi poi è anche la giornata della terra, quindi mischieremo un po' magari gli argomenti. Ma intanto vado a salutare subito chi è contento per primo, l'amica Natalia di Pordenone. Natalia, ti mando un grande abbraccio, era da un po' che non ti sentivo, e ti accontento con il maestro Franco Bastelli, Amore ma poi, e tra poco un altro importante appuntamento con la dottoressa Miriam.

0: E adesso arriva un importante appuntamento con la dottoressa Miriam.
1: Consigli per vivere meglio con Miriam Dilla Acerbis, esperta in bioimpedanza, integrazione alimentare e cosmetologia.
0: E diamo il benvenuto alla dottoressa Miriam. E allora buongiorno Miriam.
2: Ciao, buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti i cari ascoltatori. Allora io stamattina voglio parlarvi di una problematica. È la problematica di cui nessuno può dirsi esente, soprattutto quando ha superato i 40 anni di età. La problematica relativa all'artrosi. L'artrosi che cos'è? E non è nient'altro che l'assottigliamento delle cartilagini articolari che si usurano. La cartilagina è il cuscinetto ammortizzatore che c'è tra le due articolazioni. Quando questo si svuota, le nostre articolazioni si toccano, si sfregano, abbiamo dolore. Ma non solo abbiamo dolore, abbiamo rigidità, facciamo più fatica a muoverci, abbiamo meno elasticità, e noi possiamo intervenire attraverso un integratore alimentare che si chiama ACUC2, ed è un integratore che va a ridare al nostro organismo, alle nostre articolazioni, il collagene nativo non denaturato e non idrolizzato di tipo 2, che è il collagene che le nostre articolazioni riconoscono. E quindi è importantissimo per supportare le nostre articolazioni, per dare comfort alle nostre articolazioni, per muoverci meglio, per essere più elastici, per avere meno rigidità a livello delle articolazioni. Se ne assume una compressa al giorno, non di più, perché grazie al meccanismo di tolleranza orale riesce a passare intatto la barriera gastrica e ad arrivare tutti i giorni a dare le informazioni al nostro sistema immunitario di non andare più a distruggere le cartilagini articolari. C'è per voi una grandissima offerta se chiamate adesso lo 030 68 40 408. Potete provare un trattamento di 30 giorni, 35 euro. Potete provare un trattamento di 2 mesi, prezzo speciale per voi, 60 euro, sempre senza spese di trasporto, se dite che mi avete sentito a Radio Sorriso. Ma stamattina, se chiamate il numero 030 68 40 408, c'è un'offerta speciale per voi per 4 mesi di trattamento. Avete anche uno straordinario omaggio e anche il nostro trasporto gratuito. Provate con fiducia per muovervi meglio e avere meno rigidità articolare.
0: E allora grazie mille Miriam, alla prossima.
2: Grazie, buona giornata a tutti.

0: Daniel Los Locos con Bailando, sempre qui su Radio Sorriso. Buongiorno Iris.
1: Buongiorno Giovannino, buongiorno anche a Matteo. In quanti siamo in questo studio stamattina?
0: Troppi, infatti tra poco io vi saluto, ma prima dobbiamo fare degli auguri speciali. Senti qui, senti qui. Buongiorno.
2: Ciao Giovanni, sono Lucia da Treviso. Ciao e buongiorno intanto. Volevo dirti, mi faccio gli auguri da sola per il mio compleanno di oggi, sono 69 purtroppo, però non me li sento e mi piacerebbe che ci sia gli auguri tu o anche Iris,
0: adesso, eh.
2: Chiunque di voi mi farebbe piacere in diretta, sarebbe bellissimo. E mi dedico una canzone, Amanti di Annalisa Simeoni. Un bacio, buona giornata, ciao, grazie Giovannino, ciao.
0: E allora auguri Nuccia, auguroni da parte nostra logicamente per il tuo compleanno e noi ti festeggiamo proprio con Amanti, Annalisa Simeoni, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

0: Walter Losi con Fisarmonicando. Io vado a salutare l'amico Adelino che mi ha richiesto una bella mazurka.
1: Ciao Adelino, un abbraccio forte.
0: Ringraziamo, facciamo un ringraziamento anche io e te. Sì,
1: sì,
0: a tutte le persone che hanno messo mi piace, hanno commentato il post di ieri, che sono tantissime. Questa notte io non dormivo per conto mio, e guardavo i commenti. Grazie.
1: Salutiamo, ecco, per dirti, Janine che scrive: bravissimi, fate tanta compagnia, vi ho conosciuto in studio e al pranzo.
0: Oh,
1: quindi è venuta
0: bello.
1: Qui il giorno che praticamente abbiamo fatto il pranzo della radio e prima c'erano anche le porte aperte qui a Radio Sorriso.
0: Ma attenzione, attenzione, perché se volete un'altra occasione per conoscere logicamente Radio Sorriso più da vicino, io vi ricordo che il 26 giugno saremo a San Biagio di Callalta, giusto?
1: Sì, vi ricordiamo che inizieranno anche il periodo estivo con noi di Radio Sorriso, saranno tanti gli appuntamenti che ci vedranno protagonisti in questa estate. Partiremo con venerdì 26 giugno al Tobagi Festival, ma non sarà l'unico appuntamento che ci riguarda, perché sono tanti gli appuntamenti dell'estate, perché
0: ci
1: ricordiamo,
0: sono tanti.
1: Ne possiamo anche ricordare qualcuno a Giovannino.
0: Certo, ma
1: dove
0: assolutamente.
1: Saremo il 7 luglio?
0: Saremo esattamente a Rosolina Mare, quindi vi aspettiamo con un bel balliamoci sopra, tra l'altro una serata fantastica in quel di Rosolina, torniamo eccetera.
1: E poi il 23 luglio torneremo invece in piazza a Jesolo.
0: Piazza Torino, vi aspettiamo anche lì. E poi invece il 15 agosto dove saremo?
1: Saremo a Cusignana, quindi vi abbiamo dato le date per quanto riguarda i nostri Sorrisi in Piazza. Saranno un po' gli appuntamenti per che vi dovete tenere liberi, cioè ve li dovete già segnare.
0: Segnatevi. Prima per
1: allora,
0: segnarvi.
1: 26 giugno, 7 luglio, 23 luglio, 15 agosto. Segnatevi queste date che sarete in nostra compagnia
0: e noi vi aspettiamo. Sì, perché speriamo. Ci stiamo preparando
1: compagnia.
0: Non avete idea di quanti preparativi stiamo facendo. Guarda come sono già pronto a ballare io.
1: Cosa stai facendo?
0: Sto ballando. Ci vediamo tra poco.
2: State ascoltando Farfalle su due ruote.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
8: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento a Atlante Go, così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
7: Spiega meglio.
8: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
9: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. La magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: I motivi per brindare con Prosecco maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco maschio. Maschio, stappa un sorriso.
12: Sorriso!
13: Radio Sorriso! scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti, SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
14: Respira la natura. Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
15: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti. Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
16: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
17: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Sorriso di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
18: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Sorriso. Falla anche tu. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
19: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: A Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, ci siamo ascoltati anche Pietro Galassi con Innamorarsi ballando. E su questa canzone volevamo salutare Roberto Di Mira.
1: Certo, che ci scrive: buongiorno a tutti voi che ci tenete molta compagnia. Vorrei salutare la mia carissima caramella Silvana e vorrei dedicargli proprio questo bel brano. Sono Roberto Di Mira e vi auguro una buona giornata.
0: Ciao, buona giornata Roberto e buona giornata anche a Caramella.
1: Caramella, che bello. Te non hai chiamato Caramella?
0: No.
1: Bello, vero?
0: No, mi chiama Polentina, Tigellina.
1: Vedi. Genere alimentare diverso.
0: Così, sì.
1: Buongiorno, siamo Davide, Leonardo e Maurizio. Vi chiediamo una canzone a vostro piacere che ci dia l'energia per finire questa giornata lavorativa.
0: Per finire?
1: Sì, perché cioè, giustamente
0: voi state facendo turno, quindi avete fatto turno perché per finire questa giornata lavorativa alle 9.57
1: magari fino a stasera poi loro si caricano.
0: Ah, ok, cioè tu dici una canzone mi serve fino a sera, ma chi lo sa, vabbè.
1: Buongiorno Radio Sorriso, vorrei dedicare Dillo alla Luna dell'Orchestra Sorriso da parte di Fiorenza e Bruno di Torre di Mosto per tutti gli amici del Fans Club Sorriso. Grazie, un abbraccio.
0: E tra l'altro ricordiamo che proprio l'Orchestra Sorriso sarà una delle nostre ospiti alla serata di venerdì 26 giugno.
1: Sì, al Tobagi Festival a San Biagio di Callalta, in piazza Walter Tobagi, vi aspettiamo.
0: Con Valentina e Stefania dell'Orchestra Sorriso, con la loro ultimo hit che adesso ci ascoltiamo.
1: Che si chiama proprio e si intitola Dillo alla Luna.
0: E ricordiamo che non saranno le uniche ospiti, no, perché ci sarà anche lui, Graziano Cianni, e poi ci saranno, vabbè, il nostro Alex, Tiziana, Massimiliano.
1: Quindi tanto divertimento, vi aspettiamo, mi raccomando.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Sì, sono una tappa.
2: Noi che seguiamo anche esternamente.
1: E non facciamo pubblicità perché è tutto sold out.
2: Quindi. Sì, no, in questo caso. Cioè.
1: Andate tranquilli.
2: Da mesi,
1: che, da mesi ormai è una guerra qui. Buongiorno ragazzi, grazie per la bella musica. Sono Giovanna di Due Carrare. Posso ascoltare Carezze dell'orchestra Bagu. Tra l'altro volevo salutare prima gli amici a cui abbiamo dedicato il mix di
2: sì,
1: Vasco Rossi.
2: Infatti, assolutamente.
1: Spero vi siate caricati anche voi come mi sto caricando io per la mia giornata.
2: Sì, infatti.
1: Sto mica a posto con la testa oggi.
2: E chi salutiamo? Saluta.
1: Chi devo salutare?
2: Gli amici hai detto. Ma
1: gli amici di quelli di prima che ci hanno mandato il messaggio.
2: Ah,
1: che
2: okay. Volevo. Scusate, io sono rimasto a giovedì.
1: È venerdì oggi, Giovannino. È venerdì 5, c'è pure la tosse. Se non si cura io lo picchio, sappiatelo.
2: Salutiamo Loris Trimestrino. Ciao Loris.
1: Un bacio a te, grande grande. E poi andiamo ad accontentare chi ci aveva richiesto Carezze. Ce
2: certo,
1: l'ascoltiamo
2: nella versione. Certo, Giovanni da Due Carrare, sì. Nella versione di Matteo Tarantino e Mariana Lanteri.
1: Sì, comunque è Giovanna di Due Carrare. Adesso te voglio bene.
2: Sono rimasto giovedì, scusate, è giovedì.
1: Okay, di solito
2: Giovanna,
1: giovedì è gnocchi.
2: Scusami, non l'ho fatta apposta, ma mi era stata una svista.
1: No, perché poi Giovanna dovevi vedere come lo guardavo. Come prima, cosa stai dicendo?
2: Detto, cosa ho detto? Effettivamente.
1: Va bene, dai, salutiamo anche l'amica Giacinta.
2: Ciao Giacinta, un
1: Giacinta
2: bacione.
1: Giacinta è l'unica persona che sta poco bene e che prega per noi.
2: È bello. Giacinta,
1: dovrebbe essere il contrario.
2: Ma noi, sì, è vero. Però è emozionato, grazie.

0: Matteo Tarantino e Mariana Lanteri con Carezze su Radio Sorriso. Noi ci ritroviamo
1: tra pochissimo, sempre qui con Farfalle su due ruote.
0: Oggi non lo mando via, oggi lo tengo qui, Gioni. Ci hanno chiuso praticamente dentro lo studio.
1: Quindi non può uscire. Mi devi sopportare.
0: E cosa vuoi farci?
1: Vuoi fare così?
2: State ascoltando Farfalle su due ruote. Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
4: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
5: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Sorriso di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
6: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Sorriso. Falla anche tu. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
7: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
8: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
9: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
10: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
11: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 11 e 3 minuti. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Buongiorno. Sul piano casa del governo sono arrivati finora 66 emendamenti. Ieri a Roma c'era anche il presidente del Veneto, Alberto Stefani.
3: C'è una necessità di dare una risposta alloggiativa a tantissime persone che pur lavorando non rientrano nei parametri dell'edilizia popolare, della residenzialità popolare come l'abbiamo conosciuta negli ultimi 40 anni. Consideriamo che l'ISE medio dell'edilizia della residenzialità popolare è 7.700 euro di ISE. È chiaro che un lavoratore, un giovane, pur avendo anche un contratto con un'entità magari minima dal punto di vista salariale, non rientra all'interno di queste case e c'è la necessità di studiare dei modelli innovativi, quindi garantire locazioni agevolate anche a chi ha un lavoro, anche a chi vuole restare nel nostro territorio, e lo dobbiamo fare investendoci risorse e anche facendo leva sulle garanzie per quanto riguarda gli alloggi privati.
4: Entro una decina di giorni dovrebbero riprendere i lavori di realizzazione del parcheggio che sostituirà l'ex sede del pronto soccorso a Caorle, già demolita. L'intervento si era fermato nel mese di maggio a causa del rinvenimento in fase di scavo di due cisterne per il gasolio, dalle quali parevano essersi sversati idrocarburi nel terreno circostante. Questo imprevisto aveva determinato la necessità di eseguire dei campionamenti del terreno.
2: Grazie per l'ascolto.
1: Partecipa all'argomento del giorno e lascia il tuo commento alla nostra segreteria telefonica chiamandolo 0423 73 66 81. Ripeto, 0423 73 66 81. Aspettiamo il tuo parere.
5: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
9: Prendiamo due prodotti Luxury.
8: E teniamo lo scontrino.
9: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso. E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
8: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.

0: siamo qui. Ci hanno chiuso dentro e gli altri stanno mangiando la pizza, noi no. Cioè, siamo qui che vediamo dal vetro gente che passa e ci saluta con la pizza in mano.
1: Vabbè, ma noi siamo qua bravi.
0: Noi siamo bravi perché siamo in dieta e quindi non ce ne frega nulla della pizza.
1: Quindi lo diciamo, non abbiamo mangiato la pizza, non abbiamo bevuto niente, nessuna cosa.
0: Il nostro caffè,
1: niente.
0: Per fortuna, perché l'avevamo fatto prima.
1: Caffè, è vero.
0: Sono Andrea e quindi volevo chiedervi, no, perché non leggi, non ce la può fare. Se potete, la tosse. Volevo.
1: Ho la tosse, quindi un attimo, fammi riprendere.
0: L'ho fatto apposta. Allora, eccolo qua.
1: Vedi?
0: Sono Andrea e volevo chiedervi se potete salutare la nonna Rosy che vi sta ascoltando. Ciao e grazie. Ciao nonna Rosy, un abbraccio anche ad Andrea da San Zenone, un abbraccione forte. E scusateci, ma stamattina siamo un po' mattarelli.
1: Infatti, una buona giornata, non mandare via Giovannino. Adesso. Che sono tornata a casa, per piacere mi fai qualcosa di Mauro Levrini, ce lo scrive l'amica Virginia. E vedi, sono qua Virginia,
0: ma
1: non mi ha mandato via in realtà. Non posso uscire,
0: non cioè, posso uscire
1: da, voi pensate che scherziamo, siamo chiusi qua, no?
0: E quindi vabbè, dai, ci ascoltiamo Bella Legale. Arriva, sparami in faccia un sorriso. Volevo salutare anche Picco di Trasaghis,
1: sì,
0: che ci richiedeva una canzone.
1: Sì, certo, e esattamente Opera Titti Bianchi è andata in onda ieri, quindi richiedici un altro brano, ben volentieri ti accontentiamo.
0: E andiamo con Mauro Levrini e Sparami in faccia un sorriso. Poi arriverà anche Antonio Poli di Amel Medical.
1: Certo.
0: Se lo facciamo entrare.
1: Ma stamattina
0: è una questione sempre di porte stamattina.
1: Stamattina è riuscito ad entrare.
0: Sì.
1: Sì, è saltato. No.
0: Ah, ok. È uscito. E poi è uscito.
1: Adesso
0: vediamo. Che non può. Vabbè, vediamo. In qualche maniera facciamo.

0: E arriva lui, Antonio Poli, in compagnia di Giovanni Zani.
1: Cari amici di Radio Sorriso, sono Giovanni Zani e sono qui con il mago dei dolori, nel senso buono, quello che ve li toglie i dolori, Antonio Poli di Amel Medica.
2: Allora, attenzione cari amici, buongiorno, no, non sono un mago, ma bensì sono quello che, se voi chiamate all'880-20-40, vi dà in casa gratis in prova il nostro dispositivo. È lui che fa le magie, è il nostro dispositivo Antidolor Pro che vi va a togliere i dolori. A proposito di dolori, Giovanni, oggi voglio parlare di fibromialgia, perché devi sapere che è una patologia che, a differenza dell'artrosi, che va a colpire per la maggior parte persone che hanno i 50, i 60, i 70 anni, la fibromialgia colpisce anche i giovani. E proprio la settimana scorsa sono andato a casa di una famiglia che avevano la figlia, pensa un po', che ha 18 anni, questa ragazza qua, e soffre di fibromialgia. Questa signora è andata a chiedere all'intelligenza artificiale, appunto, sui nostri dispositivi, e l'intelligenza artificiale gli ha detto, appunto, che la storia di Amel Medical è indicata per debellare i dolori che vengono scatenati dalla fibromialgia. Per cui, cari amici, se ascoltatori, se voi in casa avete un familiare o voi stessi soffrite di fibromialgia, chiamateci, perché grazie alla nostra stuoia che viene messa tra il materasso e il lenzuolo, tutto questo vi potrà aiutare in modo sensibile, e soprattutto non tanto nella prima fase, ma soprattutto dopo i primi 20-30 giorni che ci dormite sopra, i vostri dolori. E qua parlo di fibromialgia perché è una patologia molto importante, una patologia difficile nel debellare i dolori. La nostra stuoia vi può proprio ad aiutare, proprio perché va a ricaricare il nostro sistema cellulare, che va a sconfiggere in modo naturale i dolori. Altra patologia importante è l'osteoporosi. Anche qua la stuoia svolge un ruolo importantissimo nel rallentare l'avanzamento dell'osteoporosi. Per averla gratis in prova a casa vostra, 880-20-40.
1: Amelmedical.com è il sito da guardare anche adesso. Un disco e poi torniamo.

0: Seconda parte della nostra trasmissione con Abel Medical, con Antonio Poli. Abbiamo parlato di fibromialgia, abbiamo parlato di osteoporosi. C'è qualcos'altro che può fare il nostro super tecnologico Antidolor Pro? Tutto può fare, no?
1: Sì, allora, qua abbiamo parlato della stuoia che va posizionata tra il materasso e il lenzuolo. Questa stuoia qua va a coprire tutta la superficie del materasso e va ad agire su tutte le parti del nostro corpo, per cui noi comodamente quando andiamo a letto accendiamo Antidolor Pro, ricordiamo che non è collegato a nessuna presa di corrente e lui lavora in silenzio proprio nel momento più difficile del nostro corpo, perché quando noi andiamo a letto si abbassano le difese immunitarie, ecco perché è la parte più difficile. Che cosa va a fare la stuoia? La stuoia va ad alzare il potenziale di energia delle mie cellule in modo che al mattino io mi alzo riposato, rilassato e soprattutto non avrò più quella rigidità nel muovermi a livello iniziale e nell'arco della giornata. Come è composta questa stuoia? Innanzitutto è fatta di un filamento di argento proprio per aiutare anche a chi soffre di allergie, per cui non crea allergie agli acari e quant'altro. All'interno ha dei piccolissimi magnetini che sono disposti in maniera uniforme in tutta la superficie della stuoia in modo che vada ad colpire tutte le parti del nostro corpo. Questo va a aiutare chi soffre di fibromialgia, chi soffre di osteoporosi, e qua veramente troverete un beneficio importante nel rallentare l'avanzamento dell'osteoporosi e togliere i vostri dolori. Per capire il funzionamento bisogna fare la MOC, la densitometria. Oggi prendo la stuoia Amel Medical, la metto sopra il letto, ci dormo un anno e ripeto la MOC, la densitometria ossea. Lì okay. Mi dà un risultato perfetto. Per cui per averla gratis in prova a casa vostra, 880 20 40.
0: Appuntamento Amel Medical, 880 20 40, amelmedical.com il sito. Alla prossima, Antonio.
1: Ciao a tutti.

0: Radio Sorriso, ci siamo ascoltati Irma Di Benedetto con Te Chiero.
1: Te Chiero, salutiamo l'amica Janine di Paese che ci scrive anche: siete formidabili, quindi grazie.
0: Grazie, grazie mille. Sì, adesso sì, che puoi andare, rimani fino a mezzogiorno.
1: Vado,
0: ormai.
1: No,
0: dai, puoi rimanere.
1: Posso
0: vuoi rimanere? Andare?
1: Mi vuoi mandare
0: cioè, mai, adesso che ci hanno liberati. No.
1: Va bene, dai, allora dai, rimango. Però senti.
0: Sentiamo un messaggio.
2: Senti. Ciao, ciao.
1: Ciao.
2: Sono la Adriana di Noale.
0: Ciao, Adriana.
2: Volevo dirvi.
1: Sì.
2: Che come mi alzo al mattino. Apro Radio Sorriso, mi fate tanta compagnia, tanta e vi ringrazio tanto e io la radio, sapete cosa faccio? Vado a sedermi fuori, ecco. Che ho un sottoportico,
0: sì?
2: Me lo porto dietro e ascolto tutte le vostre bellissime canzoni.
1: Che bello!
2: E vi ringrazio di nuovo e buona giornata a tutti. Grazie,
1: che bello, vedi? Allora fatelo tutti, aprite tutti la finestra, mettete allora, la radio al massimo.
0: Cioè, ma adesso che piove dovremmo aprire la finestra.
1: Vabbè, andate dalla vicina con la radio al massimo in giro per le scale e fate ascoltare a tutti Radio Sorriso. Dite che ve l'ha detto Iris.
0: Perché io cosa c'entro?
1: No,
0: l'ha detto Giovannino, che non mi confondete. Già ci dicono ciao Giovannino, ciao Iris, un l'altro. Dopo
1: bene, dai
0: pure le colpe a chi non c'entra qui.
1: No, ma è bello, eh. Fare a me portare la musica in giro, sai che bello.
0: Allora, visto che dobbiamo portare la musica in giro, ce la ascoltiamo?
1: Sì, arriva Maurizio Medeo con 20 anni, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, sempre con Iris e Giovanino, ormai a questo punto fino alle 12.
0: Sì, salutiamo Dori di Trasaghis.
1: Ciao Dori.
0: Dori, rispondici, ti avevo mandato un messaggino.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Sorriso.
3: Inviaci i tuoi messaggi 345 48 45 663.
4: Detergente bio, intimo, delicato, seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
6: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
9: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: A Radio Sorriso ci siamo ascoltati anche le edizioni Mama Music con Noi siamo gli anni 90. Voglio tornare negli anni 90, dal format che insomma sta girando un po' tutta l'Italia. Anche tu vuoi tornare negli anni 90?
2: Sì.
1: Ma sai che ogni tanto ci penso? L'altra sera stavo camminando con mio marito e stavamo facendo una passeggiata, siamo passati davanti alla gelateria e una pallina costa all'incirca 1,50 euro.
2: Sì,
1: ok, e quindi due palline 3 euro e così via. E io ho detto a mio marito: amore, ti ricordi quando andavamo con i gettoni a prenderci la pallina di gelato? Perché il gettone del telefono valeva 200 lire.
2: Mi ricordo.
1: Se io parlo, ci stavo pensando adesso, noi abbiamo un ragazzo che oggi qui compie gli anni, Rocky. Se io vado a chiedere a Rocky se sa cos'è il gettone per telefonare, e lo stesso gettone speravi di averlo per andare a comprarti il gelato, perché spesso e volentieri non avevi i soldini, ma i tuoi genitori ti lasciavano sempre il gettone se c'era bisogno di chiamare, se
2: ci per prenderti già,
1: e tu lo usavi per andare a prenderti il gelato, perché la pallina costava 200 lire.
2: Che bello.
1: Pensa te. Adesso costa
2: altro che gettoni. Che gettoni dobbiamo usare adesso?
1: Vabbè, comunque se ci pensate, non è che sono passati così poi tanti anni, ragazzi.
2: Però è cambiato un'epoca, effettivamente. Sembra un'altra epoca, effettivamente lo è. Sentiamo
1: il messaggino.
2: La mia Adriana si è dimenticata una cosa.
1: Sì.
3: Sono sempre la Adriana di Noale. Mi sono dimenticata prima di dirvi se potete mettermi la canzone L'immensità di Donny Dorelli. Grazie di nuovo. Buona giornata.
2: Ciao Adriana, un bacio.
1: Grazie Adriana, un abbraccio. Andiamo con Franco Bastelli, L'immensità, e chi salutiamo?
2: Rita Di Magnago, che ci augura un bel buongiorno e si va avanti con la musica.
1: Ma tu sai che io ho la sedia che fa? Aspetta, si sente in diretta?
2: Penso che si sente.
1: È fastidioso.
2: Mettiamo un po' di olio adesso. Andiamo alla ricerca dell'olio.
1: Senti, devo stare fermissimo.
2: Voi ascoltate L'immensità e noi cerchiamo l'olio. Immaginate Iris e Giovanni in giro per la radio che cercano l'olio.
1: Sì, perché fa cic,
2: che è appena collegato. Ma questi cosa dicono? Chi so?
1: Questa è Radio Sorriso, la radio della musica da ballo.
4: Io son

0: Aurora Codazzi con Vivere Felici e sentiamo chi ci manda una bella nota vocale. Via!
1: Dai un sorriso! Ciao! Mandi!
0: Ciao Maria Consuelo!
1: Qui c'è un tempo da lupi, piove, c'è vento, è tutto un caos.
0: Mannaggia!
1: Fa freddo. Vabbè, siamo in giugno, comunque dovrebbe fare caldo, ragazzi. Io vorrei sentire qualcosa di Paolo Tarantino, il mio adorato Paolo. Grazie. Ciao tesori. Radio Sorriso, fantastica, è meglio. Mandi.
0: Grazie mille Maria Consuelo, ti accontento con questa bella novità proprio lanciata da Paolo Tarantino. Io sorriderò il titolo sempre qui su Radio Sorriso.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Morandi con Tramonto sul mare su Radio Sorriso.
1: Poi sono io che sono rimasto giovì. Facciamo tanti auguri alla mia Nadia.
0: Con la R bloccata, succede.
1: Nadia di Legnago, auguri, auguri, auguri. Oggi fa il compleanno e noi ti abbiamo festeggiato proprio con questo brano che a te piace tanto. E poi ascolta qua invece.
0: Ascolta.
2: Buongiorno, sono Giovanna da Verona. Io volevo dire che la mattina come mi alzo accendo Radio Sorriso. E ce l'ho in tutte le stanze, ce l'ho in macchina e quando esco per fare delle spese perché mi devo sentare, al mio gatto lascio acceso la radio con Radio Sorriso. Buona giornata.
1: E fai assolutamente bene. Attenzione, ricordiamo una cosa, Iris, perché se un giorno ricevete una chiamata di qualcuno che vi dice che radio ascoltate, beh, voi rispondete, cioè non buttate
0: Radio
1: giù
0: Sorriso.
1: Rispondete Radio Sorriso innanzitutto e non buttate giù il telefono.
0: Sì, di solito chiamano con un numero dalla provincia di Milano, però
1: non si può sapere,
0: qual è il numero,
1: non si può sapere l'orario, il giorno, non possiamo noi contattare queste persone, però loro vi fanno una serie di domandine sulla radio che ascoltate. Voi rispondete per piacere a tutte queste domandine, tanto è del tutto gratuito, non vi chiedono soldi, non succede nulla, però per noi le vostre risposte sono veramente vitali.
0: Eh sì, perché come spiegavamo agli amici anche che sono venuti il giorno del pranzo a visitare la radio, le indagini di ascolto radiofoniche vengono fatte ancora con il metodo vecchio. Cioè, praticamente le telefonate a casa.
1: Quindi vi chiamano,
0: eccetera.
1: Vi chiedono che radio ascoltate.
0: Sì, non vi chiedono soldi, non vi preoccupate. L'unica cosa è che vi tengono al telefono 10 minuti. Portate pazienza perché sono tante le domande.

0: domande che vi fanno a volte anche ripetitive. Comunque oggi è una giornata strana, io te lo dico, oggi è una giornata strana, c'è qualcosa nell'aria di
1: allora,
0: strano.
1: Così noi andiamo via, sì. Direi che oggi abbiamo dato,
0: no, perché mi stavo rendendo conto che davanti a noi c'è il nostro collega Giovanni, sì. E è la prima volta che vedo Giovanni uscire per un compleanno, ero preoccupato. Mi ha detto che è venuto a salutare il collega perché si è speso una fortuna per portare da mangiare.
1: Quindi vedi se è un motivo.
0: A dare l'addio al collega. Stiamo impazziti oggi qui dentro.
1: Va bene, noi vi è lasciamo caldo. Con Massimiliano e Tiziana. Ci forse. Ritroviamo domani.
0: Sei sicuro?
1: Alle 8, alle 9, alle
0: se
1: 10.
0: Se riescono a entrare.
1: Pomeriggio. Domani è pomeriggio.
0: Domani è sabato.
1: Io sono di pomeriggio. Però vi voglio bene comunque.
0: Noi ci risentiamo lunedì mattina.
1: Ciao, ciao, Iris.
0: Ciao, baci, baci, baci.
2: Avete ascoltato Farfalle su due ruote. Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Respira la natura, vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
6: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
8: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
9: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
8: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
10: Sorriso.
11: Sono le 12:03.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
14: A Radio Sorriso le ultime notizie.
15: Buona giornata da Umberto Cascone. Dopo la lettera aperta di Zelensky che propone un incontro per chiudere il conflitto, Putin non chiude la porta. Se vuole parlare è il benvenuto a Mosca in qualunque momento, dice il Cremlino rivolto al presidente ucraino. Slitta il voucher di 100 euro contro il caro energia dopo il no della Lega. Il Carroccio critica l'idea di rivolgere la misura solo ai più fragili, tra cui potrebbero essere inclusi i migranti, e chiede più attenzione al ceto medio. Rinviata a un decreto ministeriale ministeriale la proroga del taglio delle accise. Calcio, oggi la presentazione del calendario della prossima Serie A, si terrà conto anche dei tornei ATP di Roma e Torino. Tennis, a Roland Garros inizia in questi minuti la semifinale del doppio maschile, in campo il duo Bolelli-Vavassori, in serata la semifinale nel singolo tra Arnaldi e Cobolli. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
16: No, no, no, non voglio.
10: Sì, ma la nostra qualità.
16: No, certo.
10: Beh, ma i nostri controlli.
16: No, no, no, le
10: sue sono migliori, ma di che marca sono?
16: MV-Line.
10: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line, maniaci della qualità.
17: Sorriso.
18: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
19: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
20: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
19: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
20: Come risparmia?
19: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
20: E i lavori?
19: Ma c'è Ristruttura Smart.
20: Così ti risparmi anche tu, eh?
19: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
21: Iperceramica.
22: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
23: Prendiamo 2 prodotti Luxury.
22: E teniamo lo scontrino.
23: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso. E puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
22: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
24: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
25: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
26: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio.
17: Sorriso!
27: È il momento di...
28: Ridiamoci su!

0: Eccoci qua, buongiorno 12:10, buongiorno Tiziano, buongiorno ascoltatori. Abbasso un po' perché
1: buongiorno qua, caro Max.
0: Sai che dopo l'arrivo di Iris e Giovanni bisogna sistemare un po' le cose qua,
1: ognuno ha il suo modo. Comunque, insomma, andiamo avanti. È venerdì, ragazzi. È venerdì.
0: Non rompeteci.
1: Ed è il 5 di giugno. Lo sai che oggi è la giornata nazionale dell'arma dei carabinieri?
0: Sì, lo so che è la giornata nazionale.
1: Hai un amico carabiniere?
0: No, però il nostro Franco Giachelle ha fatto un paio di anni il carabiniere.
1: Quindi è un tuo amico e quindi ha fatto il carabiniere.
0: Sì, in teoria. Difatti ce l'ha un po' la faccia da carabiniere.
1: Da carabiniere, un pochino. Comunque.
0: C'è qualcuno che ride alle mie spalle.
1: Allora, l'argomento.
0: No, forse è un'altra faccia più che da carabiniere, però vabbè.
1: L'argomento di oggi verte proprio su questa figura importantissima nella nostra società,
0: sì,
1: che è quella del carabiniere.
0: Ci
1: un episodio legato all'arma che ricordate con particolare gratitudine.
0: o anche non gratitudine.
1: Ma purché non sia una barzelletta.
2: Il giorno del pranzo di Radio Sorriso ti ricordo, Tiziana.
1: Davvero?
0: Quale dei
2: l'ultimo,
0: mille?
2: Ti ricordi che sono arrivati e ho ringraziato i carabinieri per essere
1: sempre
2: sul territorio di Castelfranco Veneto.
1: Tu ce l'avevi allora,
0: Ti hanno fatto la multa,
2: no.
0: Peccato. Perché? No. Allora dai,
2: mi hanno aiutato
0: nulla.
2: In un momento di difficoltà, diciamo così.
0: Cosa, ti hanno aiutato a cambiare la ruota di scorta?
2: No, mi hanno fatto la multa.
0: Non mi hanno fatto la multa. Ah, ok.
1: E invece sai a me cosa è successo? Che io ho veramente un amico di mio marito, fa veramente il carabiniere qui a Castelfranco. E un giorno così gli ha detto, sai che mia moglie lavora in radio, così vado a trovare. E lui è venuto qua in divisa. Si è presentato lui e un suo amico e sono saliti, no? Io ero tutta felice, cioè ero molto. E è intervenuta una nostra collega.
0: Chi è? Puoi fare il nome.
1: E ha detto: arrestatela!
0: E ora ha tirato fuori le manette. Sta.
1: E io sono rimasta così male.
2: No.
1: Così male. Che ho detto: vabbè.
0: Potevano arrestarti però
1: Sì, perché allora diciamo che sotto la divisa batte un cuore, quindi sono delle persone come noi, però
0: sotto qualsiasi divisa batte un cuore, anche il camice del dottore.
1: Sì, lo so, ma per i carabinieri è tutta un'altra cosa.
0: Vabbè.
1: E allora raccontateci, amici, se avete qualche esperienza anche divertente oppure veramente di gratitudine verso il corpo dell'arma dei carabinieri. Come sempre i contatti sono 0423 736 80, lo dite a noi oppure
0: tramite WhatsApp, Telegram ed SMS, anche con un bel messaggio vocale, così tanto per sentire la vostra voce, 345 48 45 663.
1: Ed ora Anna Maria Allegretti con Sola, vi aspettiamo.

0: Madonnina del Mare con Gigliana Gillian. E sono già arrivati dei messaggi, hai visto che
1: Bene,
0: tutti abbiamo avuto comunque un'esperienza con i carabinieri. A te è mai successo? Ti hanno mai fermato?
1: A me mi hanno messo dentro. No, scherzo.
0: Cosa?
1: No, scherzo.
0: E non mi hai detto niente.
1: No, io ho la fedina penale pulita, molto pulita. No, fortunatamente no, ho fatto sì delle marachelle anche quando ero ragazzo, ma non l'ho sempre fatta franca. Diciamo così. E quindi sì, no, non
0: infatti,
1: sono una persona. Guarda che io sono
0: bene.
1: Una persona con la testa sulle spalle. Credere. Allora andiamo a salutare Luca di Milano che scrive: ciao Tiziana e Max.
0: Ciao.
1: Sei truccata oggi? Poco.
0: Perché?
1: Da un anno, senti cosa scrive: da un anno ho scoperto e ascolto Radio Sorriso. Sono a Milano, quindi non riesco purtroppo a venire agli eventi della radio. Ho visto che voi due, quindi io e te, non mettete foto delle dirette. Mi piacerebbe ogni tanto sui social vedervi perché non conosco i vostri visi, Luca da Milano. Ora, facciamo adesso un bel selfie e glielo giriamo, va bene?
0: Va bene, va bene, però non è vero che non abbiamo mai messo la nostra foto, abbiamo messa tante volte, però è passato un po' di tempo.
1: È passato,
0: non confermo. Sarei mica un carabiniere, Luca da Milano, vero?
1: Ma anche se fosse, voglio dire, mica ti deve mettere la multa.
0: Vabbè, io so di non aver commesso niente, però...
1: C'hai lo scheletro nell'armadio, secondo me, tu, eh?
0: No, io comunque l'ultima volta sono stata fermata in stazione.
1: Io l'ultima
0: allora,
1: volta.
0: Allora, in stazione ferroviaria.
1: Dove?
0: Aspetta, racconto io.
1: Qua a Castelfranco?
0: No, a Padova ero, no?
1: Hai la faccia da una di poco di buono.
0: In stazione a Padova, cioè che potevano esserci qualsiasi tipo di persone.
1: Fatalità.
0: Eravamo io e altre due ragazze che erano con me, sedute su questo. Sai che in stazione ci sono le sedie da tre, no? Ci sono quelle panchine da tre.
1: Si chiamano panchine.
0: Da
1: sedie.
0: Tre posti.
1: Esatto.
0: No, ma sono a modo di sedia, però erano solo tre.
1: Esatto, come in ospedale, quando aspetti il tuo turno.
0: Sì, che ce ne sono due, ce ne sono tre,
1: quattro,
0: eccetera. E queste c'erano tre. E c'eravamo solo queste tre, io e altre due.
1: Conoscevi? Cioè,
0: sì,
1: tre
0: sì,
1: amiche,
0: sì, erano con
1: amiche.
0: Me. Okay. Io dico, no? Tra tutte le persone strane che c'è.
1: Lei, venga.
0: Si sono avvicinati, erano
1: perché
0: in due.
1: Perché tu hai la faccia sospetta. Io l'ho sempre detto. Hai la faccia da camorrista come gli assecondatori di ieri.
0: Ma non è vero. Cioè, si sono avvicinati per chiederci
1: i documenti. O le caramelle.
0: Abbiamo mostrato le carte d'identità, hanno guardato la foto, hanno detto sì, sei tu, va bene, ciao.
1: Sai perché hanno visto residenza Santa Mamma.
2: Allora,
1: ha detto che è Santa Mamma. Camorra di Santa Mamma.
0: Dai amici, vuoi raccontare la tua o la racconti dopo?
1: Io sono stato fermato veramente pochissime volte dai carabinieri.
0: Che non ti ricordi nemmeno?
1: No, sì, anche quando avevo il motorino, che non era niente di originale, neanche un dado.
0: Quindi era un tarocco.
1: Tutto modificato. Non mi hanno mai fermato da poter fare un fuggi e fuggi, un mordi e fuggi. Non ho mai avuto questa opportunità.
0: Non hai avuto, vabbè. Allora, amici, se invece voi avete qualcosa da raccontarci, fatelo pure con un bel vocale. C'è un carabiniere o un episodio legato all'arma che ricordate con particolare gratitudine? Raccontatecelo oggi in diretta.

0: scioccalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Marche d'Aderenza.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole?
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sorriso.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
8: Detergente bio, intimo, delicato, seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
9: Motore, azione, Chuck si gira.
10: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
11: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
12: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
13: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
14: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Accetto i rifiuti da De Guardia Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
17: Rifiuto.
16: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
17: Rifiuto con 2 O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

0: Eccoci qua, che brutto però buttare giù il telefono agli ascoltatori. Vabè, ma dobbiamo parlare, dobbiamo fare gli interventi noi, no? Dopo due canzoni si parla.
1: Allora,
0: avevamo al telefono chi?
1: Sì, avevamo al telefono un signore che appunto, Sergio di Brescia, ci raccontava che siccome lui è un tramviere e porta la divisa.
0: Ci sono un tram a Brescia?
1: Probabilmente sì. E porta la divisa e una sera, luna di notte, lo fermarono proprio i carabinieri. Uscito dal lavoro, hanno controllato tutti i documenti. Poi quando si sono accorti che lui era in divisa, allora hanno detto: ma perché ci hai fatto perdere tempo? Vattene.
0: Così hanno detto.
1: Sì.
0: Vabbè, e quindi insomma lo salutiamo. Poi abbiamo mandato la foto a Luca di Milano che ci dice che non è un carabiniere, ok? Poi dobbiamo sentire Franco, lo possiamo sentire o non lo sentiamo?
1: Sì.
0: Perché
1: vai.
0: Mi guardi male?
2: Ciao Tiziana, ciao Massimiliano, da Franco di Cervignano. Un episodio che ricordo con piacere per quanto riguarda i carabinieri, diciamo più di una ventina d'anni fa, forse 25, quando lavoravo. Io facevo il macchinista in ferrovia e andavo a Trieste spesso a prendere il treno con la macchina. E mi è successo che un pomeriggio c'era un ingolfamento a un paio di chilometri da Trieste e quindi io sarei arrivato tardissimo, addirittura il treno mio non sarebbe partito,
0: certo,
2: perché non c'ero io. C'era una pattuglia di carabinieri fermi di fianco alla strada e gli ho detto: guardate, io sono un macchinista di quel treno che parte alle, non mi ricordo, verso le 15, non arrivo più in tempo a fare, e mi ha detto: ci segua. E siamo partiti con loro davanti e io li seguivo con la mia macchina e mi hanno accompagnato fino al deposito locomotive di Trieste.
0: Che
2: un episodio bellissimo, grazie ai carabinieri perché hanno una sensibilità particolare. Una canzone di Wilmer Modat, grazie, ciao Massimiliano,
0: ciao Franco. Hanno una sensibilità finché non ti appioppano la multa.
1: Beh, te la appioppano se tu commetti qualcosa, un'infrazione. Ma giustamente,
0: certo, però a volte si può anche chiudere un occhio.
1: No? Sì, anche sì.
0: Cioè, dipende dall'infrazione, dai.
1: Allora, caro amico di Cervignano Franco, eccoti un bel valzer di Wilmer Modat. Questa è Signor Tenente.

0: L'accoppiata Pietro Galassi e Omar Codazzi.
1: Sì, era mia rondine. Allora, siamo ritornati in diretta di questo venerdì 5 giugno 2026, sono le 12.50 e state ascoltando appunto Ridiamoci Su con Tiziana e Massimiliano.
0: Oh, molto bene, molto bene. Ricordiamo anche i numeri se volete interagire con noi, 345 48 45 663, WhatsApp, Telegram, anche con i messaggi vocali, così come ha fatto Franchina di Padova.
1: Dai,
2: io sorriso.
1: Sì.
2: Ero appena partita con mio marito, dovevamo andare
0: aspetta,
2: da mia mamma
0: Maria
2: che non stava fatto
0: questa.
2: Bene. Alla prima briscola cosa troviamo? I carabinieri che ci hanno tenuti un'ora lì. Morale della favola, sono arrivata in ritardo da mia mamma. Però lo fanno per il nostro bene, sono splendidi, meravigliosi, adorabili. Radio Sorriso, sono Maria Consuelo da Gemona. Mamma, mandi.
1: Mamma, ecco, ecco. Sappiamo che sei sempre presente, noi ti ringraziamo. Ciao, passiamo
0: abbiamo
1: alla
0: detto,
1: prossima.
0: Abbiamo detto prima Franchina, ma invece ho sbagliato a schiacciare il play.
1: Aia.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno,
3: carissimi. Anch'io sono Franchina di Padova. Anch'io voglio raccontare un aneddoto dei carabinieri.
1: Sì.
3: Un giorno qui a Padova, dove ho parcheggiato, non mi ricordavo, in periferia. Ho detto sì, la lascio qua perché tanto così è comoda e posso girare e trovare il negozio che mi dove dovevo servirmi. Caspitina, non la trovavo più. Cosa ho fatto? Avevo poca carica sul telefonino, non sapevo più che santi chiamare. Ho chiamato il 112, mi hanno risposto e ho detto il mio caso. E ha detto rimanga là che veniamo a prenderla, mi dica la via, il numero di targa e tutto. Capito. Sono venuti a prendermi.
0: Che meraviglia.
3: Tanto di cappello, veramente.
0: Sì.
3: Ho detto siete dei ragazzi meravigliosi, evviva i carabinieri.
0: Hai visto?
1: Hai capito? Ho un altro racconto.
0: Sì, dai, racconta che mi piace quando racconti.
1: Di una nostra ascoltatrice, la Luisa di Monfalcone, che ha detto che porta molto rispetto, profondo rispetto per la divisa, per tutti i tipi di divisa comunque, ma in particolare per i carabinieri, perché un giorno il suo cane stava molto male.
0: No.
1: E non sapeva dove fare, come fare, insomma, per portarlo a far vedere, insomma, non sapeva cosa fare.
0: Veterinario.
1: I carabinieri, adesso non mi sovviene se passavano di là o se li ha chiamati lei apposta, l'hanno indicata, l'hanno accompagnata proprio alla clinica.
0: Che meraviglia.
1: Veterinaria. Quindi auguri a tutti i carabinieri, auguri.
0: Perché compiono gli anni?
1: No, però gli si fa gli auguri.
0: Okay. No,
1: che molte
0: pensavo,
1: volte sono anche a rischio, specie di notte.
0: Soprattutto sono a rischio.
1: Tu non hai idea di chi ci sono in giro.
0: Cioè, immagino che non è un lavoro facile. Tanto dicono, ma questi qua sono testa di perché mi hanno preso la multa. Sì, in quel caso. Ma durante le manifestazioni, durante le cose, cioè, ci rimettono. Loro sono in prima persona.
1: Certo.
0: Cioè, loro difendono noi fondamentalmente, quindi insomma tanto rispetto, tanto di cappello.
1: Esatto.
0: Per l'arma, per la Guardia di Finanza, per tutte, insomma, tutte le forze dell'ordine in generale. Oggi dei carabinieri perché è la festa dei carabinieri.
1: Esatto.
0: Se fosse stato quella dei vigili del fuoco sarebbe stata la stessa cosa, giusto?
1: Giusto, quindi se c'è un carabiniere o un episodio legato all'arma che ricordate con particolare gratitudine, raccontatecelo adesso.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: ascoltando, ridiamoci su.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola. E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
3: Perché Nova del gusto.
4: Pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende. Scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
5: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
6: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 13 e 3 minuti. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Buon pomeriggio. Il presidente del Veneto è stato audito dalle commissioni congiunte affari costituzionali di Camera e Senato. Al centro l'autonomia differenziata. Sentiamo cosa ha detto Alberto Stefani.
3: Con l'autonomia noi non togliamo un euro a nessuno. Chiediamo semplicemente di assumerci delle responsabilità in più, di poter rispondere al nostro territorio in prima persona, di farlo rischiando anche del nostro. Ma io credo che chi fa amministrazione pubblica, chi sceglie di fare amministrazione pubblica debba essere disposto ad assumersi più responsabilità, a rispondere maggiormente ai propri territori e a poter dare delle risposte che magari altrimenti non riuscirebbe a dare.
2: Due motonavi sono state trasformate in discariche abusive. 157 tonnellate di rifiuti speciali sono state scoperte e sequestrate in laguna dalla Guardia di Finanza di Chioggia. L'area confina con l'oasi di Valle Aveto, gestita dalla WWF, si estende per circa 200 ettari e ospita habitat unici caratterizzati da una ricca biodiversità.
4: Costruire una nuova visione condivisa per il territorio, capace di mettere in rete istituzioni, associazioni di categoria, imprese e lavoratori. E questo è il tema al centro dell'Assemblea Generale di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, in programma sabato 7 giugno nell'auditorium della Fondazione Cassa Marca a Treviso e dedicato al confronto sulle prospettive di sviluppo del territorio in un contesto economico e sociale sempre più influenzato dalle dinamiche globali.
2: Grazie per l'ascolto.
0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: I motivi per brindare con Prosecco maschio
6: cambiano sempre.
5: Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
7: Salve!
8: Ah, lei, ho un problema, sa?
7: Cioè?
8: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
7: Per 10 anni non le darà più fastidio.
8: Ah, 6 balconi e un terrazzo!
7: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
11: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a
12: Sorriso.
1: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Babba batticuore, era il nostro Alex, il nostro direttore. Anche per ricordare, dai, diciamolo, la serata che si prospetta per verso la fine del mese di giugno, il 24 per la presa, no, il 25, il 26.
2: Ma scusa, c'è il foglio, prendi in mano il foglio.
1: Il 26 di giugno, fra poco. Quindi 26 giugno, eccolo qua, San Biagio di Callalta, saremo insieme con il direttore, io e te.
2: Certo.
1: Io e
2: ma a me
1: Max.
2: Interessa Stefania e Valentina più che te, a dirla tutta, perché a te interessa
1: Graziana Cianni.
2: E allora vedi che ha dosato le richieste.
1: Quindi venerdì 26 giugno saremo a San Biagio di Callalta al Tobagi Festival con il Sorriso in Piazza. Noi tre, cioè il nostro direttore Tiziana e Massimiliano, per passare una serata insieme di ballo, musica e allegria. Vi aspettiamo, mi raccomando, segnatevelo.
2: Numerosi.
1: Sì, numerosi. Ingresso gratuito, eh.
2: Certo, ci mancherebbe.
1: Eccolo qua.
2: È difatti quello. Vabbè, dai. E poi ci sarà anche Valentina e Stefania e anche il corpo di ballo.
1: E anche il corpo di ballo
2: del Prestige.
1: Esatto.
2: I ballerini del Prestige.
1: Ci sarà anche a disposizione area drink e food, ingresso libero.
2: Bene, allora 13 e 12 minuti e cosa facciamo? Andiamo con un'altra bella canzone?
1: Direi proprio di sì, visto che hai nominato le ospiti. Mm. Le andiamo subito ad ascoltare. Questa è
2: Dillo alla Luna.
1: Dillo alla Luna.

0: Michele Ranieri con questo bel medley, Uomini soli, gente sola, tra, è un misto tra cantautori e Pooh, il gruppo mitico dei Pooh.
1: Non sputare, però.
0: Ormai sono arrivati a.
1: Sai cosa? Che fanno un concerto? Proprio fare un concerto a breve, se non sbaglio.
0: Sono in tour.
1: Ah, sono già,
0: sono
1: in,
0: già
1: tour.
0: In tour. Sì,
1: ah,
0: sì.
1: Vedi, vedi, vedi. Vedi che ne sai più di me, Tiziana. Va bene, e quindi andiamo avanti? Vogliamo andare avanti?
0: Hai cambiato idea?
1: Per via di?
0: Quella cosa là.
1: Ah,
0: no.
1: Sì, dai,
0: meglio
1: cambiamo
0: di
1: idea.
0: No.
1: Sì, no, meglio di no. Ascolto, ecco. Ascolto quello che ti viene dentro dal cuore.
0: Allora, oggi si celebra la giornata nazionale dell'arma dei carabinieri.
1: Ma
0: c'è un carabiniere, un episodio.
1: Perché arma?
0: Dell'arma.
1: Cioè, è brutto sentire arma dei carabinieri. Cioè, è brutto, nel senso che l'arma sembra, cioè, io faccio riferimento alla pistola.
0: Sì, però è anche vero che è un segno di distinzione.
1: Per carità, ma perché proprio l'arma? Cioè, o che ne so, il cavallo dei carabinieri. Non dico, non lo so.
0: Ci sono
1: però
0: anche i carabinieri a cavallo. Hai visto il 2 giugno la parata?
1: Sì, c'è anche il cagnolino che è andato in pensione.
0: E come si chiama? Dai che lo sai, dai. Il cane, la mascotte dei carabinieri si chiama?
1: Briciola. Mi viene in mente Puzzetta, non so perché.
0: Che poi hanno anche detto che sarà l'ultimo anno, perché sai, poverino, ha una veranda età.
1: Veneranda,
0: no, una veranda. La veranda,
1: la veranda è un'altra cosa, quella che farò io una volta che ho finito di pagare il tetto.
0: Ah.
1: Quindi devo passare di anni ancora.
0: E ogni corpo dell'arma, ogni corpo del sicurezza, ognuno ha il suo, la sua mascotte.
1: Sì. L'arma che cos'ha?
0: Il dei cane, il briciola.
1: Ma non è, ok, e i vigili del fuoco?
0: I vigili del fuoco hanno
1: passeri.
0: Non sai che non lo so. Indaghiamo, dai. Intanto ci andiamo ad ascoltare Piero Montanaro con Polenta e Baccalà.
1: Oh, questa

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
6: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
5: Cioè?
6: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
7: Sorriso!
8: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
10: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
11: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
12: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
13: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
14: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
13: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
15: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
17: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
7: Sorriso.
18: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Adesso lo dici per piacere.
2: No, dici.
1: Cioè, perché tu non puoi dirmi chi la fa l'aspetti.
2: No, dico che volevo intervenire, ma giustamente.
1: Ti ho bloccato.
2: Bravo, dobbiamo sentire che il nome delle edizioni questa volta era AB Records.
1: Quello che fai tu quando io non me ne accorgo.
2: Cos'è che faccio?
1: Così. Che non possono vedere.
2: Romantico, era Graziano Cianni. Altro ospite che sarà con noi nella serata
1: di venerdì 26 giugno.
2: Giugno
1: 2025. 26, ovviamente, al Tobagi Festival, Festival San Biagio di Callalta,
2: in provincia di Treviso.
1: Bene, allora abbiamo ancora i camorristi che ci scrivono. Gian di Genova, che si scusa perché voleva scrivere camperista. Invece gli è uscito con il T9 camorristi. Comunque va bene lo stesso, ci siamo divertiti. E sono fans di Francesca Mazzucato. Ci chiedono un'altra canzone. Adesso però voglio dire, visto che non siete camorristi, ma ogni giorno, anche no, insomma, un giorno sì, un giorno no.
2: Beh, dai,
1: però visto
2: mettiamo.
1: Che siete nuovi, gliela mettiamo. Sì.
2: Gliela mettiamo. Intanto diteci dove siete adesso, che siete camperisti. Dove siete?
1: Esatto, dove vi trovate?
2: Nel frattempo ci ascoltiamo proprio di Francesca Mazzucato questa
1: Portami con te.

0: meraviglioso.
1: Bandoneon con Ara Balero, Francesco Canaro, ha fatto dei pezzi Canaro
0: da paura,
1: di tanghi veramente, e Isabel De Grandis. Allora, torniamo in diretta dopo questo bellissimo tango. Sono le 13:46, abbiamo ancora una manciata di minuti per stare insieme.
2: Una manciata.
1: Quindi dobbiamo salutare qualcuno?
0: Allora, buongiorno, un'informazione personale. Ah no, aspetta, se è personale non leggo, scusa. Ciao, innanzitutto grazie, dopo la serata con Francesca Cortona siamo scesi al mare a Follonica e per qualche giorno siamo qui, grazie ancora di tutto, quindi sono al mare in vacanza a Follonica, che bello, che meraviglia.
1: Che è in Toscana, se non sbaglio.
0: Non lo so. Tango argentino?
1: Specifica però che è tango argentino, no tango normale, altrimenti ciao ragazzi.
0: Hai capito Max di Udine?
1: Ha detto tango argentino. Tango
0: esatto.
1: Argentino. Sì, sì, non senza ombra di dubbio.
0: Va
1: Max,
0: bene.
1: Davvero, anche a te piace, è piaciuto, è stupendo, cioè, veramente.
0: Bene.
1: Andiamo con Gio Valeriani, la cuccanella.
0: La cuccanella?
1: Sì,
0: interessante.
1: Sì.

0: ai.
1: Le tue labbra con Daniela Rosi.
0: L'hai fatto così per mandarmi o?
1: No, perché urli.
0: Ma scusa, basta le cuffie.
1: Urli dappertutto.
0: No, adesso spiegami, no, tu.
1: Se io ti ho qua vicino e mi urli.
0: Ma cosa c'entri? Hai le cuffie.
1: No, ma non vuol dire, ti sentivo lo stesso urlare.
0: Allora hai le cuffie con un buco. Ah, sai cos'è? I capelli.
1: Sì.
0: Hai ragione.
1: Le 13.53, salutiamo i nostri ascoltatori.
0: Ciao!
1: E diamo appuntamento con noi
0: domenica,
1: a quando?
0: Domenica. Forse. Dipende, se sono via in bici, magari torno tardi, tu cosa ne sai? O magari foro o qualche problema tecnico di rientro.
1: Ma tu stai scherzando, impegno
0: è impegno.
1: Sai che domenica
0: prossima io non ci sono perché sono a fare il Mont Ventoux, sono in Francia con la bicicletta, cara mia.
1: E nemmeno
0: e mangerò le baguette.
1: E non ci sono nemmeno
0: non
1: io.
0: Non ci sei neanche tu, no. Bene. Quindi, bon. Allora, vediamo un po'. Dobbiamo leggere sta qua, no? Ok.
1: No, ci lasciamo, dai, andiamo con la canzone. Sì.
0: Il discorso del tango, bla bla bla, ok. Ciao Max, pedala di meno, se no mi consumi Lucia. Ora, Lucia è mia. Voglio dire, a te che te frega se te la consumo. No, sto scherzando. No, deve pedalare di più perché dobbiamo fare una salita impegnativa la settimana prossima in Francia. Quindi per quello dobbiamo darci dentro. Non tanto per me, ma per lei che è tutta preoccupata. Sai che è terrorizzata? Ma io non ce la faccio. Ma sì, gli ho detto, sarà mica 21 km di salita. Ma io non ce la faccio, rimani con me. No, devo fare il PR. Come faccio a rimanere con te? Era tutta agitata, una cosa veramente. Non dorme
1: marito.
0: Neanche di notte.
1: Ma io guarda,
0: pensa.
1: Non ti avrei proprio sposato. Comunque, ritornando al tango che abbiamo sentito prima di Canaro, specifica però che tango argentino, no tango normale, altrimenti.
0: Tango argentino.
1: Non l'avevi detto, io amo il tango vero, quello da sala. Comunque saranno contenti i tangheri che vi hanno ascoltato. Ma certo, è un gran piacere.
0: Sì,
1: anzi, ce ne fossero richieste.
0: Però esatto, brava. Effettivamente mettiamo pochi tanghi. Dobbiamo dirlo.

0: sentiamo domenica con la classifica delle più passate, va bene?
1: Esatto, dalle 19 alle 20 in replica solo in TV, dalle 19.30 alle 20.30 di lunedì.
0: Ciao a tutti,
1: buon weekend!

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su! Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
2: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
3: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Sorriso di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
4: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Sorriso. Falla anche tu. Chiama Radio Sorriso. 800 651 651.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.
7: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
8: Sorriso.
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Sono le 14 e 6 minuti.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: È ora di stare bassi, con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liber. Fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
14: Alì, migliora la vita.
15: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
16: Come sempre a quest'ora vi segnaliamo alcuni appuntamenti. Buon pomeriggio, ben ritrovati. A Verona torna l'appuntamento con Talk, la giornata in cui il Post, quotidiano online fondato da Luca Sofri, fa giornalismo dal vivo, incontra lettrici e lettori e racconta il lavoro che fa insieme a ospiti e persone della redazione. L'appuntamento è per domani a partire dalle 10 del mattino. Il consigliere Giacomo Cone.
17: Siamo molto contenti perché è il secondo anno consecutivo che il Post torna a Verona. Lo siamo anche perché la nostra città funge un po' da riferimento in tutto il nord-est italiano per un pubblico di appassionati che sono in primis gli abbonati al Post, ma anche in generale tutto quel pubblico di persone che si informa con un giornalismo nuovo, innovativo, fatto prevalentemente online, con modalità anche di confronto e di racconto delle notizie anche dal vivo, anche tramite i podcast o altri strumenti digitali che adesso vanno per la maggior.
16: A Vicenza, Biblioteca Civica Bertoliana e Associazione Culturale Grazia Deledda organizzano l'incontro Grazia Deledda, la donna e le sue donne letterarie, mercoledì prossimo alle 18 a Palazzo Cordellina. Grazie per la vostra attenzione, a più tardi.
18: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
19: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
18: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
20: La Piadineria.
19: La più buona perché è mia.

0: 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Sorriso!
3: È il momento di Oltre il Liscio.
4: Ragazzi, cari sorrisini belli, vicini e lontani, eccoci insieme. Bentrovati, bentrovati, buon pomeriggio a tutti voi da Claudio Prospero. Bentrovati a Oltre il Liscio, il viaggio musicale quotidiano di Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre più giovane che mai. Ultimo appuntamento di questa settimana. Partiamo, ragazzi, non prima, ovviamente, di accompagnarvi con il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano ovunque siate, ovunque vi troviate. Che la musica sia con noi, ragazzi. Fuoco alle polveri, vai. Daniela Rosi, Fotoromanza, buona musica.

ragazzi, tra poco vi porto in Cina per una nuova sfida virale che fa impazzire i social. Cosa hanno inventato sti cinesi? Intanto Tommaso con il gruppo

bene, bene, bene, anzi, direi di più. Orbene. Cari ragazzi, cari sorrisini belli, chi non conserva almeno un ricordo delle innocue marachelle tra i banchi di scuola? In Cina quella nostalgia si è trasformata in una sfida virale capace di attirare migliaia di partecipanti. A Ningbo, nella provincia dello Zhejiang, adulti e bambini hanno preso parte a Ruba un boccone di Paofan, un evento che riproduce una delle marachelle più comuni dell'età scolastica, ovvero mangiare di nascosto durante la lezione senza essere scoperti dall'insegnante. L'iniziativa, diventata rapidamente popolare sui social cinesi, ha conquistato persone di tutte le età grazie a un mix di divertimento, competizione e ricordi d'infanzia. Per l'occasione, gli organizzatori hanno trasformato l'ingresso di un centro commerciale in una vera aula scolastica. Banchi allineati, campanelle, un insegnante incaricato di controllare i concorrenti, il tutto per ricreare l'atmosfera delle lezioni di una volta. La competizione si è svolta in una serie di manche della durata di 10 minuti. I partecipanti, seduti ai propri banchi, dovevano consumare il più velocemente possibile una porzione di Paofan, tradizionale piatto a base di riso e brodo, cercando però di non attirare l'attenzione dei giudici. La difficoltà non stava tanto nel terminare il cibo quanto nel farlo di nascosto. Ogni volta che un concorrente veniva sorpreso a mangiare riceveva una penalità. 30 secondi di stop obbligatorio durante i quali non poteva toccare il piatto. Dopo 3 richiami scattava l'eliminazione. Per evitare di essere scoperti, i partecipanti hanno messo in campo ogni genere di strategia. C'era chi si nascondeva dietro un libro aperto, chi fingeva di raccogliere qualcosa caduto a terra e chi approfittava di un momento di distrazione dell'insegnante per infilare rapidamente qualche boccone. E a sorprendere gli stessi organizzatori è stata soprattutto la varietà dei partecipanti, non solo studenti e ragazzi, ma anche quarantenni, cinquantenni e pensionati che hanno deciso di cimentarsi nella gara. Molti hanno raccontato di aver rivissuto emozioni dimenticate da tempo. Per altri l'evento è stato soprattutto un'occasione per staccare dalla routine quotidiana e trascorrere qualche ora all'insegna del divertimento e della socialità. Beh ragazzi, non è male come idea, magari da portare anche qui da noi. Intanto, a proposito di Cina, c'è un Triestin in Cina, strindule.

0: con Srindole un Trieste in Cina. Ragazzi, sorrisini belli naturalmente nel viaggio musicale e quotidiano con oltre Liscia Radio Sorriso anche voi e soprattutto voi protagonisti con le vostre selezioni musicali 0423 73 66 80 e 81, SMS e WhatsApp 345 48 45 663.
1: Volevo solo dirti che sono malato, malato di te.
0: La baciata con Michael Diaz, noi per sempre.

0: State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
7: Sorriso.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Sorriso, ovvio.
10: Detergente bio. Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
11: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
14: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
15: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
16: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
17: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
18: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
19: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali.
7: Sorriso.
20: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Con Primo raggio di sole, Francesca Mazzoni.

la mazzurchissima insieme con Walter Giannarelli. Cari sorrisini, le vostre scelte musicali 0423 73 66 80 e 81. SMS WhatsApp 345 48 45 663. La prima tappa odierna ci porta in quella di Brescia, Castelcovati, salutando Angelo con Cicci Condore, il blues del Mandriano. A seguire la tappa successiva ci porta a Mantova, andando a salutare Silvana e Antonio con Veronica Cuneo e Matteo Bensi, direttamente dalla San Liscio 2026, figlia dei Monti.

Monica Cuneo e Matteo Bensi, figlia dei Monti. E venerdì, ragazzi, come sempre, il nostro viaggio musicale per qualche minuto nell'ultima parte, nell'ultimo chilometro, va tra le stelle con la nostra Elisa Nadai per scoprire i segni meno e più fortunelli del weekend. Alle 16:10 circa, dunque, nell'ultimo segmento del nostro viaggio musicale per qualche minuto tra le stelle con Elisa Nadai. Facciamo tappa in quella di Verona, andando a salutare Giampaolo sulle note del valzer Dolce Ricordo, Edilio Nicolucci e Siro Facchin. A seguire poi da Verona si va a Lucca nella Garfagnana in Toscana, salutando Sara con Francesca, Marco Bucci e Francesca Melzani, la polca Tutta Latte e Caffè.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: State ascoltando Oltre il Liscio.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato.

0: mercato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
1: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
2: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso? Senti qua.
3: Perché Nova, del gusto
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso.
5: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Sorriso.
7: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
8: Sono le 15 e 2 minuti.
9: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
10: Oggi vi portiamo a Malta, il benvenuto alla Communication Coordinator di Malta Tourism Authority, Maya Francione.
11: Qui abbiamo un patrimonio davvero ricco che spazia dalle strutture autoportanti più antiche del mondo alle città d'arte come Valletta e Medina, che sono dei musei a cielo aperto. Il segmento lusso è in costante crescita, rendendo anche accessibili esperienze di alto livello senza compromettere la qualità. Dai boutique hotel nel cuore delle città storiche alle esperienze esclusive in barca a vela nella Laguna Blu di Comino, passando per le cene stellate e le degustazioni enogastronomiche nei vigneti locali. Inoltre, ci stiamo posizionando come destinazione ideale per il workation, intercettando il trend crescente del leisure, combinato con l'opportunità di frequentare corsi di business English. Un altro pilastro della nostra strategia è il turismo sportivo, che qui trova anche opportunità grazie al clima mite. Sono davvero tanti gli sport che si possono praticare come mountain biking, trekking, rock climbing e ancora barca a vela e immersioni. E poi ci sono gli eventi come la Malta Marathon, la Valletta Marathon e la Rolex Middle Sea Race, che sono diventati appuntamenti imperdibili nel calendario internazionale.
10: Grazie alla Communication Coordinator di Malta Tourism Authority, Maya Francione, e buon lavoro.
11: Grazie mille.
9: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
12: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
13: Che bel terrazzo!
14: Grazie!
13: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
14: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
13: Allora lo consiglio al vicino.
14: No! Perché? Mi sono antipatici, che si infiltrino.
13: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com. Sorry.

anche qui si dice tanta roba, le note le avete certamente riconosciute, quelle del tango Caminito, la voce straordinaria che ricordiamo sempre tutti con grande tanto affetto, Irene Biondi, e Irene Vioni accompagnata da Atos Bassessi. Caminito, buona continuazione ragazzi, buona compagnia a tutti voi, oltre il liceo Radio Sorriso con Claudio Prospero, con tutti quanti voi, e ancora una bella atmosfera ragazzi con Marilisa Maniero e Marco Negri, e questa è la nevicata del 56.

0: Siamo in diretta anche questa mattina con Argenteria La Pagoda di Tezze sul Brenta con il buon Primo, che oramai conosciamo molto bene. La tua argenteria l'abbiamo aperta, non con il piede di porco, ma nel senso buono, conosciamo tutto. Ma c'è anche un'attività che fai extra, no? Che sarebbe quella della sacralità, è la classica puntata dedicata ai don, intesi come preti, perché ti rivolgi agli oggetti che stanno nelle chiese adesso.
1: Esattamente, noi come argentieri, poi nella nostra produzione esistono delle coppe sportive, calici e tantissime altre cose particolari, riusciamo a fare anche queste riparazioni oppure creazioni di oggetti nuovi per quanto riguarda l'arredo sacro. Chiese dove poi col tempo, Giovanni, poi l'umidità, queste cose ingialliscono, diventano scuri, quei candelieri pesantissimi che sono in ottone,
0: certo,
1: da lucidare, sistemare. Noi queste cose le facciamo praticamente, non dico tutti i giorni, ma quasi. Siamo riusciti a rimettere a posto un duomo, quello di Rosà, che è andato a fuoco qualche anno fa.
0: Sì.
1: Abbiamo sistemato tantissimi, e partiamo dalle lampade e arriviamo al calice, all'apiside e tutto quello che c'è, il candelabro, che fa parte dell'arredo sacro. Se ci sono delle cose particolari da andare in loco a smontare, togliere, riportare e poi rimettere,
0: ripristinare. Insomma, okay.
1: Facciamo benissimo anche quello, nessunissimo problema, insomma siamo, non voglio dire che siamo bravi, ma
0: di più, esatto. Non fare l'umile,
1: perché dopo 50 anni vorrei dire che al momento siamo riusciti a fare tutto quello che ci è stato proposto.
0: Ok, quindi siccome noi tra i nostri ascoltatori annoveriamo anche parecchi don, è vero, qui è il don Giovanni. Ecco, sappiate che se dovete rimettere a posto, che so, qualcosa nella vostra parrocchia, nella vostra chiesa, con fiducia vi potete affidare a Primo e al suo staff. Argenteria La Pagoda, Tezze sul Brenta, via Campagnari numero 13,
1: telefono 0424 560243.
0: Grazie Primo, alla prossima,
1: buona giornata.
2: Radio Sorriso.

andiamo in quel di Pordenone, la nostra prossima tappa musicale. Anna dedica al marito Feliciano quelle notti, mister Domenico. Un caro salutone a voi da Pordenone, poi a Venezia Tessera, salutando Gabriella con la sua omonima insieme con Giorgio Ikebana.

Giorgio Ikebana. Rimaniamo in zona da tesera a Fossò. Vado a salutare Renzo con l'orchestra di Daniele Cordani, Pamela protagonista e Notte Romantica.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
5: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
4: Spiega meglio.
5: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
7: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
8: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
9: Sorriso!
0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
5: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
6: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
7: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia all'aeroporto a Tessera. Erboristeria Sempreverde a Vigonovo, farmacia del dottor Marchiangelo a Darzignano e alla farmacia 25 aprile a Bassano del Grappa. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91. 38 euro a casa tua. 035 83 17 91.
8: Riso. Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Con Dentro di me, Roger, la voce del sole.

Sonia Amori con Amandoti. E siamo sempre noi, siamo solo noi quelli con il sorriso per essere, per restare sempre più giovani che mai. Buona continuazione, dopo si andrà tra le stelle. Mentre vi ricordo, vi ricordo alle 18 su Sorriso TV e poi alle 18:15 qui a Radio Sorriso, accompagnati dal nostro direttore, da Alex, ospiti speciali Cristiana Ciacci e Angelo Petruccetti della Little Tony Family. Beh, una bella occasione dunque per ascoltarli, per vederli in TV alle 18, per ascoltarli qui a Radio Sorriso, una bella chiacchierata, anche perché hanno una bella canzone da presentare. La Little Tony Family, Cristiana Ciacci, la figlia, e Angelo Petruccetti ospite. Allora, lo ricordo, alle 18 su Sorriso TV e dalle 18:15 qui a Radio Sorriso, accompagnati dal nostro Alex, dal nostro direttore Alex. La Kizomba con Claudio Piazzolla, come il tuo caffè.

Annalisa D'Aloia accanto a me. Facciamo tappa in quella di Verona andando a salutare Tiziano, l'orchestra di Chicco Della Franca. Ti amo tanto.

0: State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Benvenuti a Aceti Rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Aceti Rifiuti da Deguarti a Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
8: Rifiuto.
7: Puoi gestire registri, formulari o mood con pochi click.
8: Rifiuto.
7: La conservazione digitale obbligatoria di un'unica soluzione.
8: Rifiuto.
7: Colpo di scena, rifiuta tutto.
8: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
9: Il gel della BM Steel lo trovi anche alla farmacia Cogatto a Marano Vicentino, erboristeria Vita Sana a Marostica, alla farmacia Zambotto a Monte Galdella e l'erboristeria Sole Luna a Sandrigo. Ma chiamandolo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
10: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@

0: A classe1.it, l'estate ha un altro gusto, con Radio Sorriso.
1: Sorriso!
0: Cari amiche
2: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
2: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Sono le 16 e 2 minuti.
4: L'ora esatta è stata offerta da...
5: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
0: Radio Sorriso Traffico.
6: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano. Code a tratti tra Modena Sud e il bivio A1 a 22 Brennero-Modena per traffico intenso. Direzione Napoli, code a tratti tra San Giuliano e il bivio A1 tangenziale ovest di Milano, anche in questo caso per traffico intenso. Sulla 13, Bologna-Padova in direzione Bologna, coda tra Bologna Interporto e il bivio A13, A14 Bologna-Taranto, anche in questo caso per traffico intenso. È tutto.
7: Facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

la regina delle polche, tutto pepe, Alvio ed Elena, la fisa di Alvio, Alvio Boscarello, ciao ragazzi belli, bene bene bene, ultimissimo chilometro del viaggio musicale di oggi, viaggio musicale che adesso ci porta dunque a salutare Silvano Furlanetto, che saluta e dedica a tutti i nostri sorrisini il brano con protagonista Rossella Ferrari e i Casanova, Il tuo silenzio. Ciao Silvano e un buon pomeriggio a te. Poi in quel di San Zenone salutando anche Giuliana, buona compagnia naturalmente con noi con il sorriso, Il tuo silenzio.

0: anzi direi di più, orbene, orbene, orbene. È il venerdì pomeriggio, a quest'ora il nostro viaggio musicale per qualche minuto viaggia, viaggia tra le stelle insieme con colei che ha questo rapporto così privilegiato con gli astri, la nostra e la vostra Elisa Nadai. Ciao Elisa, buon pomeriggio, ben ritrovata.
1: Eccomi qui Claudio, pronta con le stelle, pronta con le nostre previsioni per il fine settimana di giugno. Andiamo subito al 12° posto, troviamo il Capricorno, weekend un po' faticoso con qualche pensiero di troppo legato agli impegni. Meglio non forzare i ritmi, meglio concedersi un po' di calma, un po' di pazienza, in famiglia serve ascolto senza, mi raccomando, delle polemiche. 11° posizione per la Vergine, qualche distrazione, un po' anche di stanchezza mentale, nulla di grave, però bisogna rallentare quelli che sono i ritmi. Ascoltare magari il Radio Sorriso può fare la differenza. 10° posto Pesci, possibili piccole tensioni, è meglio evitare discussioni, scegliere un po' la strada della pazienza che è la virtù dei forti. Nel weekend serve un po' più ascolto, un po' meno fretta, soprattutto nei rapporti familiari. Andiamo al 9° posto e troviamo il Cancro, emotività altalenante, però il cuore resta bello forte, alcuni ricordi, alcuni pensieri possono rendervi più sensibili del solito, la vicinanza delle persone, quelle care, sarà comunque un grande sostegno. 8° posto per la Bilancia, desiderio di serenità, qualche piccolo contrattempo che può rallentare i programmi, niente è di serio, solo un invito a non prendere tutto troppo in fretta, in maniera quasi ansiogena, non fatevi prendere troppo dal weekend, state un po' calmi. 7° posizione per lo Scorpione, settimana che si chiude con qualche dubbio, serve un po' di pazienza soprattutto nei rapporti familiari, però c'è un momento di leggerezza che può arrivare all'improvviso regalando un bel sorriso inatteso. Siamo così alla metà del nostro oroscopo, fra poco ci occupiamo dei segni in.
0: Benissimo, tra poco, grazie Elisa. Tempo di un tango, anzi di un tanghero, Lorenzo Bergini.

0: riprendiamo quindi, riprendiamo il nostro viaggio tra le stelle. Elisa,
1: di nuovo insieme con l'oroscopo, abbiamo già collocato alcuni segni zodiacali: 12° posto Capricorno, 11° posto Vergine, 10° posto Pesci, 9° posto Cancro, 8° posto Bilancia, 7° posto Scorpione. Saliamo, 6° posto per i Gemelli, weekend dinamico ma non senza impegni, buoni momenti di socialità, magari anche con musica, con chiacchiere leggere, questo sicuramente giova. 5° posto per il Toro, finalmente un po' di stabilità, un po' di serenità, il weekend porta calma e porta piacere nelle piccole cose, una conversazione affettuosa, magari anche un pranzo tranquillo, un momento di relax, insomma l'atmosfera è dolce ed è rassicurante. 4ª posizione per il Sagittario, buona energia, voglia di muoversi anche soltanto con la mente, le relazioni familiari sono favorite, portano dei sorrisi e questo è un buon momento per condividere dei ricordi e ascoltare musica che fa sicuramente tanta compagnia. 3ª posizione, Leone, weekend brillante con una bella carica interiore, vi sentite più presenti, più protagonisti anche nelle piccole cose quotidiane, la famiglia e gli affetti rispondono sicuramente con calore. 2ª posizione per l'Acquario, grande leggerezza, spirito bello, positivo, ottime occasioni di socialità e soprattutto ottime occasioni di dialogo, la musica da ballo comunque vi accompagna con tanta energia. E al 1° posto troviamo l'Ariete, è un weekend molto sereno, un weekend molto dolce, le emozioni sono positive, gli affetti sono vicini, c'è tanta tranquillità, insomma la serenità è la vera protagonista di questo fine settimana e quindi un bel meritato 1° posto. Siamo arrivati alla fine del nostro oroscopo, vi auguro un buon weekend, ciao a tutti, a presto.
0: Benissimo, grazie Elisa, grazie a te. E beh, noi poi ci si rivede domenica allora alle 14. Cari sorrisini, che dire? Beh, complimenti per i nati sotto il segno dell'Ariete, medaglia d'oro per questo fine settimana. E scendendo sino al 12° appannaggio del Capricorno, come dico e come ricordo sempre, nonostante tutto, cari ragazzi, che il sorriso non manchi mai.
2: Radio Sorriso.
0: Bene, cari sorrisini, l'ultima tappa del viaggio musicale di oggi ci porta in quella di Mestre, dove andiamo a festeggiare Iole e Piero, il marito Piero, oggi festeggiano il loro 50° anniversario di matrimonio, le loro nozze d'oro. Congratulazioni e congratulazioni vivissime. Un abbraccione a voi, ancora tanti auguri lungo la strada dell'amore. Mi hanno richiesto Lisa Dagli Occhi Blu perché mi diceva Iole è il brano con il quale si sono conosciuti, si sono innamorati. Evviva l'amore! L'interpretazione di Davide Montali.

0: Deborah, una bella canzone italiana, l'orchestra di Joselito. Cari ragazzi, cari sorrisini, eccoci in addirittura d'arrivo del viaggio musicale di oggi, l'ultimo di questa settimana, il viaggio musicale che ripartirà poi da lunedì, ma noi ci ritroveremo, se lo gradite, domenica pomeriggio dalle 14 con Fortemente Domenica, ovvero il pomeriggio dei dì di festa di Radio Sorriso. Avremo la MotoGP da seguire con il Gran Premio d'Ungheria, poi dalle 15 partirà anche la Formula 1 con il Gran Premio di Monte Carlo e naturalmente tanta musica da ascoltare e da ballare con Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, la radio delle grandi orchestre più giovane che mai. Saluto Luca che vi accompagnerà con tutti i colori della musica. Ciao Luca, buon pomeriggio.
1: Ciao Claudio, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti i sorrisini, ben ritrovati.
0: E pronto allora per proseguire questo nostro pomeriggio con Radio Sorriso in questo venerdì. Vi ricordo inoltre alle 18 su Sorriso TV e poi dalle 18:15 qui a Radio Sorriso avremo degli ospiti speciali, vero Luca?
1: Esatto, ci saranno la Little Tony Family con Cristiana Ciacci e Angelo Petruccetti.
0: Bene, dunque sarà una bella occasione per vederli in TV, per ascoltarli qui a Radio Sorriso, per conoscerli un po' da vicino. Saranno accompagnati dal nostro direttore, dal nostro Alex, anche perché ci sarà una bella canzone che loro poi presenteranno. A proposito di Alex, noi ci salutiamo proprio con il suo ultimo brano, il suo ultimo singolo, L'amore è l'amore. Ciao Luca, buona continuazione a te.
1: Grazie,
0: e buon lavoro.
1: Grazie Claudio, grazie, ciao.
0: E a voi cari sorrisini, buona serata, buon fine settimana e come sempre mi raccomando, fare festa con testa. Ci sentiamo domenica alle 14.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: le regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Sorriso
2: Radio Sorriso. La musica, chiedila allo 0423 736 680.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
1: Sorriso.
0: È il momento di I colori della musica.

Ben ritrovati, buon pomeriggio sorrisini, le 16:39 minuti di questo venerdì 5 giugno 2026, con i colori della musica a tenervi compagnia alla voce di Luca fino alle ore 18, insieme naturalmente alla bella musica delle grandi orchestre italiane. Innanzitutto volevo ringraziare tutti voi che mi avete fatto tantissimi auguri di buon compleanno. Ho letto i vostri messaggi soprattutto nella pagina Facebook e vi ringrazio davvero, davvero di cuore. Ho festeggiato anche insieme a voi questo mio compleanno. Grazie davvero di cuore, siete stati in tantissimi. Vi ricordo subito i contatti telefonici per raggiungermi: il 345 4845 663 per quanto riguarda la messaggistica, SMS, WhatsApp e Telegram. Se invece avete il piacere di telefonare, 0423 736680 o 736681. Vi ricordo anche l'argomento del giorno. Oggi parliamo di ambiente, è la giornata mondiale dell'ambiente, quindi voi siete abbastanza attenti, siete sensibili a questo argomento? Beh, sappiamo che negli ultimi anni è un argomento che è importante, lo è sempre stato, però diciamo che probabilmente negli ultimi anni c'è un po' più di sensibilità, ecco, se ne parla di più, anche perché devo dire che è molto molto importante parlarne. Io vi aspetto numerosi con le vostre richieste musicali. Andiamo adesso in musica, un bel paso doble con Fiesta, Roberto Scaglioni.

Marablini con Morbida, sempre qui su Radio Sorriso. Vado a salutare l'amica Nadia di Treviso che mi ha telefonato per un saluto e per farmi tanti tanti complimenti e anche per farmi gli auguri di buon compleanno. Io ho fatto gli anni qualche giorno fa, ma sono sempre ben accetti. Grazie mille Nadia, un abbraccio e una buonissima serata. Continuiamo con la musica, una bella novità di San Liscio 2026, Fuori di testa. Questo brano è stato presentato proprio a San Liscio e poi andrà naturalmente in finale l'1 e il 2 di luglio, se non erro, appunto, dove anche noi di Radio Sorriso saremo presenti. Luca Bergamini con Fuori di testa, sempre qui su Radio Sorriso.

Fausto Fulgoni con Pausa Caffè. Ci sta una pausa caffè. Che ne dite? Sorrisi in un buon caffè non guasta mai. Saluto Anna da Taggi di Sopra che mi augura una buona giornata. Beh, direi quasi ormai buona serata, cara Anna. Una buonissima serata a te. Grazie per aver mandato il tuo messaggino al 345-4845-663. Ma vi ricordo anche che potete telefonare allo 0423-736680 o 736681 per le vostre richieste musicali. Vi ricordo sempre che il palinsesto di Radio Sorriso si può appunto modificare con le vostre richieste, i vostri brani preferiti, e io naturalmente vi aspetto con molto molto piacere. Intanto continuiamo con la bella musica, la musica delle grandi orchestre italiane. Andiamo con una bella mazzurca. Luigi Gallia con Olivia, sempre qui su Radio Sorriso.

0: State ascoltando I colori della musica.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo!

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Sorriso. Un numero che sorride sempre? 0423 736680 è il numero di Radio Sorriso.
4: Sono le 16:59.
5: Radio Sorriso, le notizie. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
6: Buon pomeriggio, Mauro Baldan in redazione. In Italia uno studente su tre vive in comuni dove mancano scuole superiori e il 34,1% tra coloro che hanno tra 11 e 19 anni abita in zone dove non ci sono cinema, teatri e luoghi dedicati a spettacoli. Questo non solo in regioni come Campania e Calabria, ma anche in Veneto, Lombardia e Lazio. Emerge da uno studio elaborato dalla piattaforma In Classe su dati Istat. Emirates Airlines ha avviato una campagna internazionale di reclutamento per rafforzare il proprio organico. L'operazione di selezione interessa diverse città italiane, tra cui Venezia e Trieste. La compagnia aerea che ha sede a Dubai, Emirati Arabi Uniti, richiede che i candidati assistenti di volo abbiano altezza congrua, capelli ordinati, assenza di tatuaggi. Oggi allo stadio comunale di Bibione la data zero del nuovo tour di Ligabue negli stadi. Il concerto sarà seguito dalle date all'Olimpico di Roma venerdì 12 giugno, all'Allianz Stadium di Torino mercoledì 17 giugno e al San Siro di Milano sabato 20 giugno, già sold out. Gli unici grandi eventi live dell'artista in programma nel 2026 per celebrare i 30 anni di Certe Notti. È tutto.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
8: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
9: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi. Io ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
8: Cioè?
9: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
10: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
11: Crema di caponata o salsa di fichi?
10: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
13: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
15: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
16: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
17: Prendiamo due prodotti Luxury
16: e teniamo lo scontrino.
17: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
16: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè croccantino.

0: tagliatini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro. E con le mega offerte, mandorle a naturale 200 grammi.

E rientriamo in diretta, sempre qui su Radio Sorriso e sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con i colori della musica fino alle ore 18. Abbiamo ascoltato Non mi arrenderò, Elena Cammarone, sempre qui su Radio Sorriso, e vado a salutare chi mi ha richiesto questo brano, la nostra amica Rita da Padova. Ciao, sono Rita di Padova, se per cortesia mi puoi far ascoltare Non mi arrenderò. E io ti ho accontentato con molto molto piacere, cara Rita. Saluto anche Maria Consuelo da Gemona del Friuli, che mi manda i saluti, mi fa anche gli auguri di buon compleanno. Ma anche se sono in ritardo, sono sempre ben accetti, Maria. Lei è rilassata a letto e sta ascoltando naturalmente Radio Sorriso, che le tiene tanta compagnia. Ne sono davvero molto molto felice. Ciao carissima e una buona serata. Ma c'è chi anche è al lavoro e naturalmente ci ascolta di sottofondo, e sono Ambra, Paola, Luana, Aurora e Nazarena. Ciao Luca, un abbraccione dallo studio dentistico più pazzo, sempre con Radio Sorriso. Brave brave, vi vedo belle sorridenti, siete meravigliose, buon lavoro, e siete sintonizzate nella radio giusta, la radio più giovane che mai, Radio Sorriso. Vi abbraccio forte carissime e buon lavoro, un abbraccio speciale a Nazarena e a tutta la sua splendida famiglia. Saluto Rita anche da Udine, che mi ha telefonato per salutarmi e per richiedermi il prossimo brano, un bel tango. Roberto Scaglioni ed Edmondo Comandini con Fuego.

Questo bel moderato, Pietro Galassi con pane e cipolle, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. Vado a salutare l'amica Marianna di Campodarsego, che aveva piacere di ascoltare appunto un brano di Pietro Galassi e ha lasciato a me scegliere. Spero di aver fatto una scelta gradita, cara Marianna, un abbraccio e una buona serata, ed è stato un piacere sentirti. Continuiamo con le vostre richieste musicali. Vado a salutare l'amica Gilda da Bellinzona, che mi scrive: ciao sorrisino carissimo, sei fantastico, sono Gilda da Bellinzona, mi puoi mettere la canzone che porta il mio nome? Grazie tante, un abbraccione, ti voglio bene. Grazie mille Gilda, e ti accontento con molto piacere questa bella Begin con Gianni Dego, Gilda.

Roberto Tagliani e Ilter Pelosi con Abbracciami, e vado a salutare l'amico Gastone di Sovizzo in provincia di Vicenza, che aveva il piacere di ascoltare un brano di Ilter Pelosi ma che purtroppo non poteva andare in onda. Allora mi ha detto: beh, mettimi un brano di Roberto Tagliani, e io ho fatto una bella, un bel combo, ecco, diciamo, caro Gastone, e ho inserito questo brano dove, che è stato interpretato appunto da questi due fantastici artisti. Un abbraccio e una buonissima serata, e spero di aver fatto una scelta gradita. E continuiamo con le vostre richieste musicali, e vado a salutare Giovanni da Castello di Godego, ma in realtà si trova qui vicino, siamo finestra con finestra, ecco, perché sta facendo qualche accertamento in ospedale qui nella zona di Castelfranco, e quindi vede naturalmente la radio, e mi richiede il prossimo brano, un bel valzer con Patrizia, Chiesetta tra le rose. E noi ci risentiamo tra pochissimo per l'ultima mezz'oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con I colori della musica.

0: state ascoltando I Colori della Musica.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
1: Sorriso.
2: Richiedi il tuo liscio preferito. Chiama Radio Sorriso 0423 7366 80.
3: Detergente bio. Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
7: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
8: Motore, azione, Chuck si gira.
9: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
10: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
11: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
12: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
13: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
14: Perché Nova del gusto è la prova.
15: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
1: Sorriso.
16: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: E ringraziamo le Edizioni Galletti Boston per il brano del mese. Cica cica, Dante effetto musica, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo un appuntamento imperdibile, Sorrisini, che ci sarà tra pochissimo. Questa sera alle ore 18 su Sorriso TV e poi successivamente dalle ore 18:15 su Radio Sorriso, ospiti speciali Cristiana Ciacci e Angelo Petruccetti della Little Tony Family. Quindi un appuntamento imperdibile sia in TV che in radio, e saranno accompagnati questi due artisti dal nostro direttore Alex, per cui mi raccomando rimanete sintonizzati. Vado a salutare l'amica Frenchy di Due Ville che mi richiede il prossimo brano, un bel ballo di gruppo, Matteo Tarantino con Curcubeo. Ciao cara Frenchy, buona serata.

Una bella polca, Sonia De Castelli con Avevo un moroso, sempre qui su Radio Sorriso. Continuiamo con un po' di saluti. Vado a salutare gli amici Lorenzo e Orietta di San Zenone degli Ezzelini, che volevano salutare gli amici Bruno, Fiorenza, Rosa, Alessandro e Alessio e tutta la compagnia. Per la richiesta musicale, carissimi, scrivete tranquillamente domani e penso che sarete accontentati senza problemi. Un abbraccio forte a voi tutti, a questa bella compagnia di amici. Saluto anche Dina da Rodeano che mi manda un saluto. Ciao Dina, buona serata anche a te e a tutte le tue amiche. Saluto anche Marzia da Fiume Veneto che mi ha mandato un bel video di tanti auguri di buon compleanno. Grazie Marzia, gentilissima, e un abbraccio forte forte forte. Saluto anche Fiorella di Villafranca di Verona che anche lei si è unita agli auguri. Vi ringrazio, sono ben accetti anche se è passato qualche giorno. Continuiamo con la bella musica e andiamo adesso con un bel moderato, Michael Capuano con Nel mio diario.

Michael Capuano nel mio diario ed è arrivato il momento dei miei saluti sorrisini. Saluto innanzitutto Donatella di Buia, grazie da Buia, un abbraccio forte e bacione e un bacione grande. Ciao carissima, grazie mille a te, buona serata. E io vi saluto, ebbene sì, vi ricordo l'appuntamento tra pochissimo, come vi dicevo poco fa, con due fantastici artisti, la Little Tony Family, ci saranno qui in collegamento alle 18, anzi in collegamento, scusate, presenti proprio qui in studio Cristian. Ebbene sì, vi ricordo l'appuntamento tra pochissimo, come vi dicevo poco fa, con due fantastici artisti, la Little Tony Family, ci saranno qui in collegamento alle 18, anzi in collegamento, scusate, presenti proprio qui in studio Cristiana Ciacci e Angelo Petruccetti della Little Tony Family, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. Io vi do appuntamento per quel che mi riguarda domani, sempre a partire dalle ore 18, con Cocktail di Sera, e subito dopo di me è già arrivato Patrick a tenervi compagnia, appunto, con Cocktail di Sera fino alle ore 20. Andiamo con una bella festa in piazza, questo bello allegro Paolo Bertoli e Alberto Calle. Sorrisini belli, vi abbraccio forte, una buona serata, una buona cena e mi raccomando, come sempre, fate i bravi, ma non troppo. Ciao!

0: immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
1: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
2: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
3: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Sorriso di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
4: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Sorriso. Falla anche tu. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Se cerchi dolcezza
7: o se preferisci un gusto più deciso,
6: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
7: Sono entrambi buonissimi.
6: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 18 e 0 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
4: A Radio Sorriso le ultime notizie.
5: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In Italia, ora dove il governo punta a riaccendere i reattori entro il 2034, dopo il primo via libera al disegno di legge sul nucleare arrivato ieri, non servirà un referendum, ma le opposizioni potrebbero comunque chiederlo. C'è stata una nuova perdita di aria a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. La NASA ha ordinato ai 4 membri dell'equipaggio SpaceX e all'astronauta della NASA Williams di assumere una posizione di sicurezza elevata all'interno della navetta Dragon durante le riparazioni. Chiudiamo con il tennis. Zverev, il primo finalista al Roland Garros, ha battuto Mensink in 4-7. Questa sera gli internazionali di Francia, semifinale tutta italiana tra Cobolli e Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, no, no, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No, dico, certo.
6: Beh, ma i nostri controlli.
7: No, le mie sono migliori.
6: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line.
6: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
8: MV Line.
6: Maniaci della qualità.
9: Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
12: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
11: L'ha applicato da sola?
12: Ma certo, pennello, polso e voilà!
11: L'allievo che supera il maestro! Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
13: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99€, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
15: Sudare ti pesa?

0: Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Sorriso.
3: È il momento di cocktail di sera.

E allora, carissimi amici di Radio Sorriso, una buona sera a tutti voi, un buon venerdì 5 giugno, sono le 18:08 in compagnia del vostro Patrick, qui sulle frequenze della vostra radio, la radio più giovane che mai, Radio Sorriso. E allora io aspetto sempre le vostre dediche, le vostre richieste, ricordo anche i numeri, il 345-48-45-663 per quanto riguarda i messaggini, oppure telefonandomi allo 04-23-73-66-80 o 73-66-81. Allora, questi sono i numeri per le vostre dediche richieste. Vi ricordo che tra poco il nostro direttore arriverà con gli ospiti della Little Tony Family, quindi restate sempre sintonizzati su Radio Sorriso e intanto io vi porto con Ketty Piva a bere questo veleno.

Ma avete sentito che roba qui era del sorriso? Abbiamo sentito a Roberto con Gigi Stock, solo fisarmonica, solo fisarmonica, quindi senza orchestra, proprio al naturale come si faceva una volta nelle taverne, una volta quando ci si trovava tutti in compagnia proprio per festeggiare. È proprio veramente una bella bella cosa questa, bellissimo bellissimo. E adesso ragazzi, io vi ricordo che tra poco ci saranno ospiti la Little Tony Family con il nostro direttore Alex, quindi non andate via, restate sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Sorriso e intanto aspettando il nostro direttore con i suoi ospiti vi mando con Sony Amori, arriva Amandoti e la dedico a Plinio di Resana, a Dina, l'amica di Solidea, a Solidea e anche a Nadia di Treviso. E allora pronti che si parte, questa bella cumbia con la voce di Sony Amori dedicata a tutti voi amici di Radio Sorriso con il vostro Patrick. Tra poco arriva il nostro direttore e mi raccomando con i suoi ospiti a presentare un nuovo grande brano. Adesso pronti che si parte, così.

0: E inizia il nostro appuntamento di artisti in radio. Siamo oltre ogni pensiero, ce li abbiamo qui finalmente con noi in presenza: Cristiana Ciacci, Angelo Petruccetti, Little Tony Family. Benvenuti.
1: Ciao, buonasera.
2: Ma che bello essere qui con voi. Veramente un grande piacere venire su In Veneto e stare con voi, è il top. Poi,
0: che bello, che bello.
2: Il prosecchino ce l'hai fresco?
0: Ce l'abbiamo. Cioè, finita la puntata, poi andiamo a berlo.
2: Prosecchino,
0: assolutamente.
2: Guarda, io non vedo l'ora. Infatti, io adoro venire qui in Veneto.
0: Sei già entrato nel mood Veneto Doc?
2: Assolutamente. Si balla e si beve un goccettino di prosecco e poi si mangia bene. Quindi io mi fermo qui, Cristiana. Ti saluto. Domani torno a casa da sola perché io prendo casa qui in Veneto.
0: Non ci crede nessuno.
2: No, già ho guardato male.
1: Visto? Prima c'è il centro commerciale che c'è.
0: Ecco.
2: Io a te ti dico di sculaccio.
0: Sì.
2: Perché hai detto la parola che non dovevi dire, centro commerciale. Cristiana è stata capace in America di portarmi al centro commerciale, capito?
0: Dai. Cioè,
1: ma ne è valsa la pena?
2: Sì, infatti stasera l'ho distrutto, niente.
0: No,
1: Però ho comprato.
2: Vabbè, quindi siamo oltre ogni pensiero anche per questo motivo.
0: Bellissimo. Partiamo da questa vostra bella novità che sta già passando, insomma, da parecchio tempo anche su Radio Sorriso. Siamo oltre ogni pensiero, un brano spensierato, pieno di vita. Che cosa racconta questa canzone?
2: Racconta innanzitutto quello, poi dopo te lo faccio dire a Cristiana. L'idea nasce dal fatto del nostro rapporto così carino, è vero e sincero, perché tutti quanti dicono: ma siete sposati? Fatto no, non siamo sposati. Ma come? Sembra. Fatto no, siamo semplicemente come fratello e sorella, stiamo bene, ci troviamo bene, lavoriamo insieme da 30 anni, conoscevo quindi ho lavorato con il papà per 36, vabbè, non lo so. Ho detto non devi dire tutti gli anni perché
1: e
2: sennò
1: lo sconto,
2: ci prendono per anziani.
1: Noi siamo anziani, cioè.
2: Allora eravamo piccoli,
1: fai pace con questa, è la realtà.
2: Eravamo piccoli quindi sono 36 anni che ci conosciamo e quindi giustamente la gente diceva: stanno sempre insieme questi due,
1: che ci sopportiamo e supportiamo.
2: Esatto.
0: Ci piace questa cosa, eh?
2: Io sopporto e lei supporta.
0: Ok, sopporterai anche il centro commerciale tra poco, dai.
2: Cioè,
0: porta,
2: capito?
0: Pazienza.
2: E quindi questo è il senso della canzone. Ma poi è un messaggio, secondo me, in questo momento drammatico che stiamo vivendo, tra le guerre, i femminicidi, cioè cose assurde, ma anche la musica stessa che riporta spesso temi abbastanza pesanti, che io dico: ma è possibile che la musica che dovrebbe dare leggerezza, benessere, e arriva con questi messaggi forti dai rapper e quant'altro? Per carità, io sono con tutti, però forse c'è bisogno anche di avere un po' più di positività nelle cose
1: e leggerezza,
2: e quindi raccontare, anche se è la nostra storia, in questo modo penso forse sia un messaggio positivo per tutti.
0: Assolutamente, ne abbiamo bisogno.
2: Esatto, ne abbiamo assolutamente bisogno. Quindi l'abbiamo affrontato come un cartone animato in video, quindi coloro che andranno a vedere il video potranno vedere, insomma, che c'è divertimento, c'è spensieratezza, e quindi ecco, è il bello di questo brano, è il messaggio appunto positivo.
0: Assolutamente. Voi siete in Veneto anche perché avete degli appuntamenti importanti in musica.
1: Stasera una piccola anticipazione con una piccola esibizione all'Odissea, per fare gli auguri al nostro amico Roberto Valerio, che salutiamo, ringraziamo, gli facciamo anche gli auguri in diretta ora, che insieme all'altro organizzatore ci hanno voluto fortemente per questa 36esima edizione di questo Palio del Mercato Vecchio. E quindi comunque stasera all'Odissea, ma domani sera appunto in piazza a Montebelluna per festeggiare questo Palio, questa 36esima edizione, ci sarà il nostro grande concerto con tutta la nostra band, il corpo di ballo, papà, perché
0: che
1: ci
0: bello.
1: Sarà in qualche quindi modo ci sarà
2: un trio, perché siamo esatto. Un trio a tutti gli effetti,
1: e grande spettacolo con tutte le più belle canzoni di papà, il nostro singolo, altre canzoni country, rock, insomma un tuffo anche negli anni 50, ci saranno tanti cambi d'abito,
2: rock
1: divertimento,
2: rock and roll
1: le emozioni, lacrimuccia anche per i più nostalgici,
0: vero,
1: più sensibili, ma anche tanto divertimento, allegria, energia.
0: È vero.
2: Perché il cuore matto, ricordalo, batte ancora. Ecco,
0: e batterà per sempre.
2: Esatto.
0: Radio Sorriso, la radio della musica da ballo. Io vorrei farti sentire poi, se abbiamo tempo, quante orchestre hanno reinterpretato i brani di tuo padre.
1: E sono molto molto felice
0: tantissime.
1: Di questo, grazie.
0: E tutt'oggi, insomma, lo fanno. Quindi
1: io li ringrazio perché, ripeto, qualsiasi iniziativa, pensiero e e cosa si faccia per poter continuare a far vivere papà nei ricordi delle persone mi rende estremamente felice, siccome nessuno muore realmente su questa terra finché vive nei ricordi delle persone, quindi aiutatemi a far ricordare papà il più possibile, vi ringrazio.
0: Poi c'è anche un museo speciale a Valdobbiadene.
1: A Valdobbiadene, sempre opera del nostro grandissimo Roberto Valerio, ha aperto questa mostra permanente a Valdobbiadene dove sono raccolti le macchine, lo smoking con il quale papà cantò Cuore Matto nel 67.
2: Quest'altro anno Cuore Matto fa 60 anni.
1: Ah, quest'anno sono i 60 anni di Riderà, uh-huh, e il prossimo anno saranno i 60 anni di Cuore Matto, quindi faremo un 60 anni tour, esatto, di Cuore Matto, un
2: Cuore
1: qualcosa
2: Matto,
1: del
2: Cuore
1: genere,
2: Matto
1: esatto,
2: tour, che poi adesso ancora Cuore Matto dopo 60 anni viene utilizzato per diversi spot pubblicitari.
0: È vero, sì.
2: Oggi, quindi
0: sì,
2: diciamo c'è una macchina rossa che corre che non è la Ferrari, ma un'altra, non possiamo dirlo, e una nota casa appunto di prosciutto
1: di insaccati, è vero,
2: che non è un prosciutto però insomma c'è
1: Cristian
2: De Sica
1: che canta.
2: Che fa il bello,
1: mi fa
2: appunto,
1: morire,
2: ricorda Cuore Matto,
1: comunque.
2: Quindi
1: ringrazio veramente tutti, chiunque canti ancora le canzoni di papà e mi aiuta a continuare a ricordarlo, ecco.
0: Due aggettivi così al volo per descrivere papà come artista e come padre: chi era Little Tony sul palco e giù dal palco?
1: Professionista, generoso, vero.
0: Bello, bellissimo. Insomma, le emozioni non mancano anche questa sera nei nostri studi. Ragazzi, grazie veramente per essere stati con noi. Un evviva alle nostre belle collaborazioni che sono nate, che stanno nascendo, che arriveranno. Quindi,
2: certo,
0: insomma, siamo veramente orgogliosi. E domani sera ricordiamo Montebelluna, grandissimo concerto dalle 21, immagino.
1: 21:30.
0: Quindi uno spettacolo.
2: Venite presto perché ci saranno secondo me delle sedie, quindi
0: sì,
2: chi arriva
0: esatto
2: presto si potrà accomodare e quindi potersi godere lo spettacolo seduto tranquillamente.
0: Benissimo, allora
1: vi
0: in bocca al lupo.
1: Aspettiamo, numerosi.
0: Buona estate.
2: Ci sarai?
0: Assolutamente, io poi sono di Montebelluna, posso mancare.
2: Non mancare, perché se no non inizi a cantare.
0: Bravo.
2: Sai, la sigla non parte se non ti vedo lì sotto al
0: perfetto, palco. Perfetto.
2: Quindi preparati, c'è
0: ci
2: una
0: sarò
2: responsabilità importante.
0: Ci
1: sarò, aspettiamo
0: ci
1: anche
0: sarò
1: voi, numerosi.
0: Domani sera Montebelluna, Little Tony Family. Ci salutiamo, dai, così in grande allegria con questa vostra ultima hit, Siamo oltre ogni pensiero. Grazie,
1: grazie
0: di cuore. Ciao!

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai!
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Sorriso.
4: Cari amiche
5: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Motore, azione, Chuck si gira.
9: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
10: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things a
12: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
13: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
14: Rifiuto con 2 O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

E ritorniamo in diretta noi adesso con il nostro cocktail di sera dopo l'intervista del nostro direttore alla Little Donny Family. Grazie direttore, grazie anche agli ospiti che sono intervenuti in questa piccola breve pausa, insomma, che abbiamo fatto. Grazie a loro, grazie veramente di cuore. E adesso andiamo a salutare subito gli amici che hanno mandato dei bei messaggini. Salutiamo l'amica, eccola qua, l'amica Enrica di Treviso, che ci scrive un bel messaggio e dice: ciao Patrick, sono Enrica di Treviso, per favore vorrei dedicare al mio amore, si chiama Patrick anche lui, che si trova in missione medica in Iraq, la canzone Amore e Gelosia di Omar Codazzi. Lui ci ascolta e spero passi presto questo tempo in sua assenza. Fino alla fine di agosto, Enrica, ti tocca aspettare. Comunque, insomma, vedrai che passerà presto questo tempo, insomma, mi raccomando. E noi dedichiamo la prossima canzone appunto a lui, questo Amore e Gelosia, come ci hai richiesto tu, con la voce di Omar Codazzi. E poi accontenteremo l'amico Beniamino di Conco, che dice: posso ascoltare Il sorriso di una stella dell'orchestra di Sandrino Piva? Certamente. E con te accontentiamo anche l'amico Tony di Ariano Polegine, che mi ha richiesto un bel valzer. Intanto ci ascoltiamo con Omar Codazzi, Amore e Gelosia, insieme a Patrick, fino alle ore 20 su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ciao Artemio, un abbraccio.

E con il sorriso di una stella di Sandrino Piva abbiamo accontentato anche l'amico Beniamino di Conco. E adesso salutiamo Artemio e Emanuela, gli amici di Galliera Veneta, i miei suoceri. Un abbraccio grande, Artemio, mi raccomando, forza, rimettiti presto, perché ti vogliamo a casa bello pimpante come sempre, più che mai. Mi raccomando, perché c'è anche da fare a casa. Un abbraccio, Artemio, mi raccomando, tanti auguri di pronta guarigione. E adesso proseguiamo, salutiamo anche l'amica Lucia di Premaore, che mi ha telefonato. L'amica Lucia e il marito, che sono sempre dei fans accaniti. Grazie veramente di cuore, ragazzi, vi voglio bene, un grande grazie anche a voi. Premaore, ricordo che è una frazione vicino a Camponogara, in provincia di Venezia. E allora, ragazzi, andiamo avanti. Per te, Lucia, io ti dedico questa bella canzone, questa bella kizomba con Daniele Tarantino, Stai con me.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
3: Delex.it.
2: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
3: Prenota subito una prova.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
6: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
9: Ehi, Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenaline.

0: utilizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
2: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulo. Demoliamo per l'ambiente. Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Sorriso.
1: Care amiche
4: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
4: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Sono le 19:00.
6: A Radio Sorriso le ultime notizie.
7: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Vladimir Putin ha escluso un incontro con Zelensky per arrivare alla pace in Ucraina. Il leader del Cremlino ha bollato la lettera del presidente come maleducata. Vertice domenica a Londra con lo stesso Zelensky, il premier britannico Starmer, Friedrich Merz e il presidente francese Macron. Il cancelliere tedesco afferma che l'Europa è pronta al dialogo, manca però la volontà di Putin. Dall'Italia, sul taglio delle accise per i carburanti, il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti in atto, e quanto anticipa oggi il vice premier Tajani da Rapallo al 55° convegno nazionale dei giovani imprenditori di Confindustria. La cronaca rompe il silenzio sul delitto di Garlasco. Marco Poggi, fratello della vittima, chiara: ciò che mi dispiace di più è che hanno rovinato l'immagine di mia sorella, dice in un'intervista a Quarto Grado che sarà in onda stasera. Essere accusato del coinvolgimento, dice Poggi, mi ha fatto male. Cambiamo argomento. Catherine Birmingham, madre dei tre bimbi della cosiddetta famiglia del Bosco di Palmoli, ha ottenuto l'autorizzazione a rivedere i figli in una struttura neutra a Gissi. Gli incontri, ricominciati da 4 settimane, si svolgono regolarmente. È stata assolta in appello per legittima difesa la 20enne Macca Sulayev per aver ucciso nel marzo 2024 a Nizza Monferrato il padre per difendere la madre nel corso di una lite. In primo grado la 20enne era stata condannata dal tribunale a 9 anni e 4 mesi. Chiudiamo con il tennis. Alexander Zverev, primo finalista del Roland Garros, il tedesco numero 3 al mondo, ha battuto in semifinale il ceco Mensing. Ora nell'altra semifinale si affrontano i due italiani Coboli e Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
9: No, no, no, non voglio.
8: Sì, ma la nostra qualità.
9: No,
8: beh, ma i nostri controlli.
9: No, no, non
8: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
9: MV-Line.
8: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
10: MV-Line!
8: Maniaci della qualità.
3: Sorriso!
2: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
3: Radio Sorriso, il giovane che mai.
11: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
12: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
11: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
13: La Piadineria.
12: La più buona perché è mia.
14: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti.

E ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati questo bellissimo tango dal titolo Zingaro e ce l'ha richiesto l'amica Loredana e Gianfranco, gli amici di Isola della Scala in provincia di Verona, che in questo momento stanno andando a Rosolina in ferie e torneranno a settembre. E allora ragazzi, io vi mando veramente un grande abbraccio, vi auguro buone ferie, rilassatevi, divertitevi, fate le ore piccole, insomma fatene più che potete, perché dovete per forza divertirvi. Sicuramente sarà un'estate bellissima. Complimenti anche da parte mia, perché avete una famiglia numerosa. Pensate che loro mi hanno detto che tra nipoti e figli sono circa una quarantina, quindi complimenti, i miei complimenti veramente di cuore. Ciao Loredana, ciao Gianfranco, spero di aver accontentato anche la vostra richiesta e buone ferie. Adesso andiamo ad accontentare anche l'amica Alba di Celle Ligure in provincia di Savona, che ci ha scritto un WhatsApp al 345 48 45 663 e dice: intanto ti ringrazio Alba per i bei complimenti che mi hai fatto, e poi dice un abbraccio a me, a tutti i sorrisini, e se puoi farmi ascoltare una bella Sirta Cumbia. E certo che te la faccio ascoltare la Sirta Cumbia. Allora arriva Amorsita con Castellina Pasi. Pronta amica Alba, eccola qua, tutta per te.

0: cita.
1: Radio Sorriso.
2: Radio Sorriso.
0: Più giovani.
2: Più giovani che mai.

E ci siamo ascoltati anche Forza Coppi con Gianni Dego e Gianni Drudi. I due Gianni hanno fatto una canzone, hanno interpretato una canzone dedicata al grande Fausto Coppi, il grande ciclista. E adesso ragazzi proseguiamo, vi ricordo un grande appuntamento, inizia l'estate tutta da ballare con Radio Sorriso. Sorriso in piazza vi aspetta per la prima volta al Tobagi Festival a San Biagio di Callalta venerdì 26 giugno. Dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre insieme ad Alex, Tiziana e Max. I super ospiti di questa giornata, di questa serata, scusate, saranno Valentina e Stefania, le voci dell'orchestra Sorriso, e poi il grande amico Graziano Cianni, giovane interprete e grande autore di tantissime canzoni, tra le quali Rapsodia. Ragazzi, a disposizione ci sarà un'area break and food, l'ingresso vi ricordo che è completamente libero. E a proposito di Graziano Cianni, io vi dedico questa melodica follia per voi, e poi accontentiamo anche Desi Alessandro Di Mira con Una rosa per te di Daniele Cordani.

E ritorniamo in diretta su Radio Sorriso. Ci siamo ascoltati anche questa Una Rosa per te, per l'amica Daisy e per l'amico Alessandro di Mira, che ringrazio veramente anche loro per i bei complimenti. Grazie ragazzi, siete veramente veramente splendidi, grazie. Un saluto lo mando anche a Caterina, eccola qua, Caterina di Gonarsi in provincia di Udine. Ciao Caterina, grazie per la bella foto che mi hai mandato. Poi salutiamo anche l'amica Anna Maria di Verona. Ciao Anna Maria, un abbraccio. Che Anna Maria dice: ciao Radio Sorriso, per cortesia mi puoi mettere Non posso riposare, grazie mille. Anna Maria di Verona però si trova adesso a Gatteo Mare. Allora carissima Anna Maria, per te Non posso riposare con la voce del maestro Franco Bastelli su Radio Sorriso insieme a Patrick fino alle ore 20. Vi ricordo il 345 48 45 663 per i vostri messaggini, oppure telefonatemi allo 04 23 73 66 80. Grazie a tutti, a tra poco. We'll be right back.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sorriso!
7: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
8: Più giovane che mai.
9: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
10: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
11: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
12: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
13: Perché Nova del gusto.
14: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
15: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
16: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
17: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
6: Sorriso.
18: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ritorniamo in diretta, abbiamo ascoltato anche Dillo alla Luna con Valentina e Stefania, le voci dell'Orchestra Sorriso, che vi ricordo saranno ospiti in quel del Tobagi Festival a San Biagio di Callalta venerdì 26 giugno con Sorriso in piazza. E adesso andiamo ad accontentare un'amica che ci ha scritto un bel messaggino. Dice: buonasera Patrick, vorrei sentire il brano una lacrima sul viso, che mi ricorda la mia infanzia e il mio vecchio giradischi regalatomi da mio padre, per cui facevo pazzie. Grazie e buona serata da Mariella. Ciao Mariella di Gorizia, un abbraccio grande grande a te, grazie, e ti faccio ascoltare subito questa bella canzone e poi accontenteremo anche un carabiniere in congedo, il signor Antonio Padura da Sassuolo, che ci ha richiesto la marcia d'ordinanza dell'arma dei carabinieri fedelissima, che per oggi è il 212esimo anno di fondazione dell'arma dei carabinieri. Allora, pronti? Intanto ci ascoltiamo questa Una lacrima sul viso con Eros Valvusa, e poi arriva la fedelissima con la banda dei carabinieri. Eccola qua per voi.

E così abbiamo onorato anche l'arma dei carabinieri con la fedelissima, la banda dei carabinieri, che oggi festeggia il 212esimo anno, insomma, dalla fondazione. E adesso proseguiamo salutando l'amica Rita di San Daniele del Friuli, poi salutiamo Marilena e Adelio di Oriago di Mira, ciao ragazzi, un abbraccio grande, e poi salutiamo anche l'amico Silvano di Corezzo in provincia di Verona. Ciao Silvano, grazie per la telefonata. E adesso proseguiamo sempre in musica. Vi voglio, prima di saluti finali, ascoltiamo questa bella cumbia con la fisarmonica di Patrizio Lucidi. Arriva Jackpot.

ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con il vostro Patrick. Oggi venerdì 5 di giugno, siamo ormai alle porte del weekend che arriverà, e allora io vi saluto, vi ringrazio veramente di cuore per tutti i bei messaggi, le belle telefonate che avete mandato in queste due ore di trasmissione. Vi do appuntamento per domani, sarò qui dalle 13 alle 15 a tenervi compagnia su Radio Sorriso. Salutiamo anche l'amico Angelo di Castelcovati di Brescia. Ciao Angelo, domani aspetto, mi raccomando, una tua bella richiesta, ciao ciao carissimo. E adesso ragazzi, io volevo salutarvi ringraziando innanzitutto gli ospiti che sono stati qua stasera con la Little Tony Family, intervistati dal nostro direttore Alex, e poi vi saluto con una bella canzone che farà parte appunto del Festival di Sanliscio. Come sapete, il Festival di Sanliscio è diventato il vero e proprio, diciamo, Sanremo della musica da ballo. È stato ideato da Claudio Cecchetto e capitanato da Moreno il Biondo, mi raccomando, un grande personaggio. Si tiene ogni anno a inizio luglio a Gatteo Mare nell'Arena Rubicone, quindi è considerata anche la capitale, diciamo, del liscio romagnolo. E appunto vi voglio salutare con una delle canzoni che farà parte appunto di Sanliscio 2026, e loro sono Diego Zamboni e Tony Attodisco, e presenteranno questo bellissimo brano dal titolo Stanza Fredda. Allora lo ascoltiamo insieme, intanto io vi saluto, vi ringrazio, vi auguro un buon proseguimento di serata, vi mando un bacio, un abbraccio e tanta tanta tanta salute. Voletevi bene, che è la cosa più bella che c'è al mondo. Un abbraccio a tutti voi, sorrisini dal vostro Patrick. Ciao, a domani dalle 13 alle 15.

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria.

0: tu. Chiama Radio Sorriso 800 651 651. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
1: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
0: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
1: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
0: Delix.it.
1: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
0: Delix.it.
1: Spediamo gratis in tutta Italia.
0: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
1: Delix.it.
0: Delix, il tuo partner al lavoro.
2: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
3: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Sorriso!
5: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Sono le 20 e un minuto.
7: Radio Sorriso Meteo.
8: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trapimeteo, agli amici di Radio Sorriso. Dopo una settimana di piogge temporali anche di forte intensità sulle nostre regioni settentrionali, ora andiamo incontro verso un fine settimana un po' più tranquillo, ad eccezione di questa notte, domattina, quando un ultimo impulso instabile riporterà un po' di pioggia su Alpi, Prealpi e parte delle pianure a nord del Po. Poi dal pomeriggio di domani situazioni in miglioramento ovunque. E domenica si prospetta una bella giornata di sole con caldo senza eccessi, rimaniamo comunque sotto i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
12: Prendiamo due prodotti Luxury.
11: E teniamo lo scontrino.
12: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
11: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.

0: facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
2: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole.
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

0: classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
1: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
0: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
4: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
3: Spiega meglio.
4: Ogni euro ricaricato 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
8: Iperceramica. Sorriso.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso. La bella stagione è arrivata.
10: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
13: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
15: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa al pasta. Pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
16: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
17: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Sorriso.
18: È il momento di Sorriso Grandi Firme.
19: Certo, le mie mani.
18: Successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
19: Cerco le mie mani, ti vorranno ancora.
18: In compagnia di Alex.

con bellissima Saint Laurent, un po' di dance a Radio Sorriso. Iniziamo così questo appuntamento di Sorriso Grandi Firme. Ben ritrovati cari amici di Radio Sorriso. Abbiamo iniziato con questa bella cover di Annalisa, pubblicata il 2 settembre del 2022 come singolo apripista dell'album E poi siamo finiti nel vortice. La canzone racconta la fine di una relazione sentimentale e la delusione che ne segue, ma con un atteggiamento particolare. Invece di abbattersi, la protagonista reagisce con autoironia, energia e voglia di andare avanti. Il contrasto tra il testo malinconico e il ritmo dance è uno degli elementi centrali del brano. In sintesi, bellissima, parla di una sofferenza amorosa trasformata in forza e consapevolezza personale, con un messaggio di rinascita e di libertà. Andiamo avanti con Con me, una celebre canzone napoletana scritta da Enzo Granagnello e interpretata nel 92 da Mia Martini e Roberto Murolo, incisa in occasione dell'80° compleanno proprio di Murolo. La canzone usa il mare come metafora della vita e dell'anima. L'invito Shin Con me significa affrontare le proprie paure e andare in profondità dentro di se stessi per trovare ciò che manca e che comprende appunto il senso del dolore. Ascoltiamo con Omar Codazzi insieme alla sua Aurora. Con me.

0: State ascoltando Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrei.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
0: In compagnia di Alex.

Bagnasco, la voce di Valerio con Cenere, un brano di Lazza pubblicato il 3 novembre del 2023 come singolo estratto dalla riedizione dell'album Sirio. Cenere è una canzone molto introspettiva che affronta temi come il peso del successo, i sacrifici fatti per raggiungerlo, la solitudine e il rapporto con il passato e con le persone che hanno segnato la propria vita. La cenere diventa simbolo di ciò che resta dopo che qualcosa è bruciato. Relazioni finite, errori, sofferenze e periodi difficili. Lazza riflette sul cambiamento della sua vita dopo la fama, mostrando sia i vantaggi sia il volto che stavolta lo può accompagnare con il successo. Cenere parla delle conseguenze emotive sulle esperienze vissute e della capacità di trasformare il dolore e le difficoltà della crescita personale. Andiamo avanti in musica con Piero Montanaro. Ascolteremo C'è una strana espressione nei tuoi occhi. Anno 1965, brano dei The Rockets. When You Walk in the Room, scritta da Jackie Shadon e interpretata da Shel Safiro. La canzone racconta il momento in cui una persona capisce che una relazione sta per finire. Non c'è ancora una dichiarazione esplicita, ma i segnali sono evidenti. Lo sguardo dell'altra persona è cambiato, la voce è diversa, più distante e l'affetto sembra svanito. Il protagonista legge negli occhi dell'amato una verità dolorosa. L'amore è finito e presto verrà lasciato. L'ascoltiamo con Piero Montanaro. C'è una strana espressione nei tuoi occhi.

0: espressione.
1: State ascoltando Sorriso Grandi Firme.
2: Certo, le mie mani ti vorrò.
1: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
2: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
1: In compagnia di Alex.

erba di casa mia, e siamo arrivati all'ultimo intervento di questo venerdì sera con Sorriso Grandi Firme. Questo è uno dei brani più celebri di Massimo Ranieri, fu pubblicato nel 72 e vinse la storica trasmissione televisiva Canzonissima, diventando uno dei maggiori successi della sua carriera. La canzone è un viaggio nella nostalgia dei ricordi, dell'infanzia e dei primi amori. L'erba di casa mia non indica soltanto un luogo fisico, ma rappresenta simbolicamente il mondo degli affetti, della giovinezza e delle emozioni autentiche vissute nel passato. Nel testo la protagonista ricorda le partite di pallone da bambino, i primi sentimenti amorosi, i momenti semplici e spensierati della gioventù, ma anche il desiderio di ritrovare quelle emozioni perdute. Erba di casa mia parla della nostalgia per il passato, dei primi amori e della ricerca di emozioni genuine che sembrano appartenere a un tempo ormai lontano. Chiudiamo in grande allegria con Raul Casadei, Jobi Jobà, un brano meraviglioso dell'87 dei Gypsy King. Molte persone pensano che Jobi Jobà abbia un significato preciso, ma in realtà il ritornello è composto in gran parte da parole fonetiche e tipiche della tradizione gitana, usate soprattutto per il loro suono ritmico e musicale. Il testo racconta comunque temi frequenti nella musica dei Gypsy King: libertà, vita nomade, amore e passione e desiderio di vivere intensamente. Con questo vi saluto, un bacio, un saluto e un sorriso dal vostro Alex. Ciao!

0: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.
1: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
7: Sorriso.
8: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Sono le 21 e 5 minuti.
10: Radio Sorriso presenta Appuntamento al Cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul

0: lo lascerai, prima o poi.
1: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
3: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
3: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al Cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
6: Salve!
7: Ah, lei, ho un problema, sa?
6: Cioè?
7: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi.
6: Per 10 anni non le darà più fastidio.
7: Ha 6 balconi e un terrazzo!
8: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
11: Sorriso!
12: È il momento di Girovagando!
13: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: E grazie al gruppo editoriale Bagutti per questa bella canzone, Renzo Biondi, Piove Fuoco. Iniziamo l'ultima puntata della settimana con Girovagando. Buon venerdì sera, il 5 di giugno. Un abbraccio, amiche e amici di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Sono Paola e sono pronta per un pezzettino di venerdì sera da passare insieme a voi ascoltando le nostre bellissime canzoni. Andiamo con i Rudigini, salutiamo tutta l'orchestra e ascoltiamoli in una miniera. Era.

La voce delicata di Giusy Mercury per questa creola. Girovagando di sera, il contenitore del folklore del nord-est, tanti gli appuntamenti, andiamo in provincia di Treviso perché Montebelluna, amici, scalda i motori per la 36esima edizione del Palio del Mercato Vecchio. Questa manifestazione identitaria di Montebelluna che vedrà le 11 contrade sfidarsi lungo le vie del centro storico rievocando il percorso dei mercanti verso il castello sulle rive. L'appuntamento questa sera, presentazione ufficiale della 36esima edizione, lancio della nuova app del Palio. E domani sera, da non perdere, la storia della musica italiana in ricordo di Little Tony sul palco spettacolo della Little Tony Family con la figlia di Little Tony e la sua band. Un concerto meraviglioso in Piazza d'Allarmi a Montebelluna. Quindi non perdetevi questo appuntamento domani sera, grande concerto con la Little Tony Family a Montebelluna in occasione della presentazione del Palio. Andiamo avanti con la musica anche noi. Arriva Sabrina Salvestrin.

state ascoltando Radio Sorriso il venerdì sera con noi, un pezzettino del vostro weekend, e allora potremo andare anche a fare un giro a Cadonega in provincia di Padova, perché martedì prossimo la città saluta la Mille Miglia. Arriva infatti a Cadonega il mito della corsa più bella del mondo. Per la prima volta nella storia della manifestazione, le oltre 400 vetture storiche in gara attraverseranno Cadonega e le sue principali arterie stradali durante la prima tappa, che partirà da Brescia e si concluderà a Padova. Dalle 18:40 le leggendarie auto storiche attraverseranno il cuore del paese, quindi appuntamento a martedì prossimo con la Mille Miglia a Cadonega. Ora invece appuntamento con Graziano Cianni.

termina la prima parte di Girovagando di sera, il venerdì sera con Radio Sorriso. Saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando a casa, magari lavorando oppure viaggiando. Passate un bel weekend, ma abbiamo ancora mezz'ora a disposizione per raccontare un po' di feste, quindi vi aspetto tra pochissimo.

0: state ascoltando Girovagando.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
3: Sorriso.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Sorriso, ovvio.
6: È iniziato l'incontro.
7: Motore, azione, Chuck si gira.
8: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Incubo.
9: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
10: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
12: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

E con la storia di Romagna inizia la seconda parte di Girovagando. Qui siete sempre collegati con Radio Sorriso, amici, andiamo a gustare un buon calice di prosecco perché continuano gli appuntamenti della primavera del Conegliano Valdobbiadene Prosecco sino al 14 giugno. Questa manifestazione racconta l'alta marca, i borghi, i vigneti che decorano i pendii e le cantine che hanno reso celebre il vino locale. Domenica si conclude la mostra del prosecco a Corbanese e il 14 giugno si concluderà la mostra a San Pietro di Feletto. Quindi fate un bel giro alla primavera del Conegliano Valdobbiadene Prosecco di OCG, certamente vi divertirete. Ora invece alzate il volume perché arriva una bella canzone di Monica Cherubini.

Radio Sorriso andiamo in provincia di Ferrara perché c'è una manifestazione che si intitola Massa in Fiera. Siamo esattamente a Massa Fiscaglia, una bella festa che andrà avanti sino a martedì prossimo con Luna Park, tanta musica live, lo stand gastronomico. Oggi, anzi questa sera, la sfilata di moda, domani sera serata di ballo e spettacolo pirotecnico e domenica dalle 20, amici, estrazione della tombola da 8.000 euro e musica live con i 60 lire. Martedì prossimo 9 giugno DJ 7, non perdetevi quindi questa bella festa nel cuore di Massa Fiscaglia. Siamo in provincia di Ferrara. Un saluto ai ferraresi e per voi Ringo Story.

Amici, si conclude anche questa puntata del venerdì sera con Girovagando di sera. Abbiamo parlato di tanti appuntamenti perché il nostro obiettivo è darvi indicazioni alla scoperta dei nostri bellissimi territori del Veneto, del Friuli Venezia Giulia, della Lombardia, le tipicità che dobbiamo conservare. Quindi buon weekend a tutti, con me si ritorna lunedì prossimo sempre a partire dalle 21. Vi aspetto, intanto buona continuazione qui sulla radio più giovane che mai, Radio Sorriso. Grazie a tutti!

0: Avete ascoltato Girovagando.
1: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
0: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Ehi, Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza. Guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto PROMO CENTRI ESTIVI. Scrivi a info@ivanteam.com.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Sorriso.
5: www.sorriso.it. Ma attenzione.

0: Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi www.sorriso.it.
1: Sono le 22 e 6 minuti.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
6: Prendiamo 2 prodotti Luxury.
5: E teniamo lo scontrino.
6: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
5: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorso Che Lusso.

0: Radio Sorriso, come promesso, ci siamo ascoltati Paolo Tarantino con Mi manca il sole. Oggi sicuramente il sole non manca, almeno qui a Castelfranco Veneto. Andiamo a vedere se anche a causa di Paolo oggi c'è il sole. Ciao Paolo!
1: Sì, vi tutti, qui il sole non manca, ce n'è da vendere, anzi sono rifugiato in casa all'ombra perché fuori c'è da scottarsi, e io che sono la pelle delicata ho paura di scottarmi. Come va? Tutto bene?
0: Tutto bene, tu Paolo come stai?
1: Grande, guarda, sì, tutto bene. Poi adesso che arriva l'estate ancora di più, perché si comincia a uscire, fare delle belle serate, un po' in vacanza, un po' di mare, un po' di montagna, un po' di tutto.
0: Insomma, tu hai una storia grandissima alle spalle per quanto riguarda la musica, hai una famiglia importante che ha preso un po' tutti hanno preso la tua strada.
1: Ma sì, guarda, manco farlo apposta, non era previsto, giuro che non era previsto. Io ho mandato i miei figli a scuole di musica e pensavo che la cosa si fermasse lì. Ho detto, da grande ci faranno un gruppetto, avranno un po' di stimoli così nella vita, e un po' di passione musicale. Mentre poi si sono dati al canto, e guardali qua dove sono arrivati.
0: Qualche tempo fa noi ci eravamo sentiti e tu avevi detto, ma magari io mi fermo, non lo so, vediamo, diamo spazio a loro, eccetera, eccetera. Mi ricordo di un'intervista, avevamo parlato di questo, però poi
1: l'intenzione era quella, che mi trascinano, mi dicono papà in questa festa ti vogliono, e l'altro lo stesso mi dice qua vieni a fare un giro che fai due canzoni che ti vogliono, e poi vabbè, io pensavo di essere a riposo, ma mi fa piacere anche quando mi chiamano a fare qualche serata, qualche festa in sala da ballo. Io non avendo l'orchestra, però faccio presto a recuperare un gruppetto che mi faccia da supporto, ecco.
0: Sì, tra l'altro tu sei uscito anche con un nuovo singolo.
1: Esattamente, sì, non era, anche questo non era previsto, però il grande Sandro Allario in collaborazione con Mario Gregori di Super TV mi hanno proposto questo brano e dice dai facciamo un lancio, faremo un videoclip, insomma sta andando molto bene perché è una cosa freschissima, penso che ha 2 mesi di vita, non di più.
0: Sì, tra l'altro sembra un po' ritornate anche le sonorità, le ballate di qualche tempo fa.
1: Eh sì, perché dobbiamo ricordare che comunque le sonorità e le ballate di qualche anno fa sono sempre quelle che comunque non diventeranno mai, sono sempre verdi, ecco.
0: Sei un po' della mia idea che stanno comunque ritornando, un po' la Begin, la rumba, certe suonate stanno tornando in voga?
1: Secondo me sì, anche perché ormai sono anni, ma sono veramente più di 15 anni che si va avanti a cumbie.
0: Quante ne suoni in una serata? Ne suoni qualcuna di cumbia?
1: Praticamente tutte, no, beh, nel mio caso io impongo anche la Begin tradizionale, il moderato, il fox, vabbè un po' di liscio ci va sempre, anche se sta scomparendo un pochettino. E poi vanno tanto questi balli di gruppo, sarà perché c'è questa moda delle scuole di ballo, i gruppi, e quindi bisogna fare tanti balli di gruppo, ecco.
0: Senti, com'è che stai vivendo in questo periodo della tua vita?
1: Ma guarda, io lo sto vivendo a gonfie vele, anche perché ormai io ho già scavalcato la montagna, sto scendendo, prima sono salito, adesso sto andando giù piano piano, ma vado giù lentamente con grande soddisfazione che mai più mi aspettavo dalla vita, guarda.
0: Ma senti, ma cos'è che ancora ti entusiasma? Perché si sente dalla voce che sei entusiasta.
1: Guarda, pensi che ho compiuto da poco 70 anni.
0: Beh, non li dimostri, non li dimostri, Paolo.
1: Senta, guarda, mi guardo allo specchio e dico, ma io ho 70 anni, mi vergogno a dirlo. Eppure ci sono.
0: Ma se io ti chiedessi anche di descrivere, che ne so, il tuo lavoro, quello che fai, in 3 parole, quali sono le parole che useresti?
1: Metto sempre la grinta, la passione, l'energia, e poi cerco di emozionare ancora le persone che mi vengono ad ascoltare con le mie canzoni.
0: Quando tu hai iniziato con la tua carriera, avresti pensato di arrivare a questo punto?
1: No, ma devo dire grazie questa volta a Matteo, Daniele, Serena, che loro essendo nell'ambiente, essendo ancora giovani, quindi loro mi stanno praticamente in un certo senso trascinando con loro, per cui devo dire grazie a loro se mantengono vivo ancora il mio nome.
0: Infatti c'è anche questo spettacolo che si chiama Tarantinata.
1: Esatto, quella la Tarantinata praticamente siamo tutti e cinque nel palco, perché non dimentichiamoci che oltre a Matteo, Daniele, Serena ed io, c'è anche mia nuora, Lia Zorzetto, che tra l'altro è dalle parti di Treviso.
0: Sì, sì, è delle zone qua vicino, diciamo.
1: Adesso è diventata una piemontese acquisita, quindi è nostra adesso.
0: Ma infatti l'ho scoperto da pochi giorni anch'io, che insomma adesso praticamente un po' tutta la famiglia vive lì e quindi ormai è diventata piemontese. Però ricorda che il Veneto rimane sempre dentro di noi.
1: Questo sicuramente.
0: L'ho vista poi nella giornata di giovedì, che eravamo al Tris di Orciano per la manifestazione, e c'erano anche Daniele e Lia, li abbiamo rivisti con tanto piacere.
1: Bene, bene, bene. Quindi vedi, loro vanno, sono nel clou, nel pieno della loro attività, e quindi io ho tralasciato un pochettino perché bisogna anche io riposo. Non dimentichiamoci che io, quando avevo l'orchestra, lavoravo anche in ospedale come infermiere, per cui è stata abbastanza dura la cosa.
0: Sì, ma infatti di solito un genitore non spinge mai un figlio verso un lavoro che potrebbe esserci, che c'è, non c'è, un lavoro che molte volte, sai, i genitori dicono ma la musica non è un lavoro. Invece tu hai fatto un po' questo con i tuoi figli, oppure è venuto da sé, perché sono comunque tutti e tre su un palcoscenico.
1: Esattamente, sì, sì. No, io veramente pensavo di mandarli a studiare, quindi di cercarsi un lavoro, e poi, visto che alla base c'era questa passione di cantare, gli avevo spiegato: fate come me, io lavoro, poi al sabato e alla domenica con il mio gruppetto mi vado a fare le mie seratine. Invece poi le cose sono andate bene per loro, perché Matteo, dimentichiamoci che ha fatto 5 anni con la grande orchestra di Franco Bagotti, per cui ha avuto non una strada, ha avuto un vortice proprio aperto per lui, per cui poi è partito con la sua orchestra. E lo stesso percorso l'ha fatto in un certo senso anche Daniele, perché anche lui ha fatto 4 anni con Bagutti, poi si è messo in proprio con la sua orchestra, quindi sono conosciuti, straconosciuti dal pubblico. E poi Serena, lei non voleva fare la cantante, allora con un po' di pazienza abbiamo iniziato a fargli fare le canzoncine meno impegnative, e adesso è diventata veramente bravissima ed è la cantante ufficiale dell'orchestra di Matteo.
0: Sì, infatti. Ci ascoltiamo Dezz'amore ora?
1: It's a more, when the moon is so high, let the big hits
0: to let them away. Dai, ce l'ascoltiamo.
1: Ho scelto un brano bellissimo perché la gente se lo ricorda benissimo quando avevo l'orchestra, e ancora adesso tuttora me la chiedono.
0: Allora ce l'ascoltiamo su Radio Sorriso, Paolo Tarantino ad Artisti in Radio.

0: mattino con Dez Amore, ritorniamo in diretta con lui. Paolo,
1: sono qua, Iris.
0: C'è un brano che quando sei in serata, cioè proprio non puoi non fare perché te lo richiedono?
1: Vabbè, tu lo sai benissimo che c'è il mio cavallo di battaglia, quello del film Ghost, in Channel Melody, ecco. Questo brano qui me lo chiedono sempre, poi mi chiedono Mi manca il sole, insomma
0: è più di uno. È più di uno, più, dico.
1: Più di uno, sì. Adesso c'è quello nuovo, molto bello, che stiamo lanciando alla grande, perché è un brano molto semplice, ballabile, orecchiabile, però al suo fascino.
0: Sì, devo dire che un po' alla volta sta entrando anche nell'orecchio dell'ascoltatore. È partito, diciamo così, un po' in sordina, però adesso cominciano a richiederlo. Vuol dire che anche gli ascoltatori, sai, ci sono dei brani immediati, dei brani che ci mettono magari qualche settimana in più. Però a me piace tantissimo, Io sorriderò.
1: Sono contento, sì, Io sorriderò, in collaborazione con il grande maestro Sandro Allario, con l'approvazione di Mario Gregori di Super TV di Brescia, e quindi sono molto contento di aver realizzato questo videoclip. C'è il videoclip, potete andare tranquillamente a visitarlo su YouTube e richiedo dalla radio, mi raccomando, richiedetelo, perché è bellissimo, quando entra nel cuore non scappa più.
0: È vero. Senti, c'è stato un sacrificio nella tua vita che hai dovuto fare? Prima si parlava del fatto che comunque tu questo lo facevi un po' come secondo lavoro, nel senso che avevi già un lavoro.
1: Sì.
0: Quindi credo che i sacrifici siano stati effettivamente tanti.
1: Guarda, i sacrifici sono veramente stati tanti, perché io sono stato un pochettino lontano dalla famiglia, perché andando a lavorare, andando a fare delle serate, capisci, il resto mi serviva per dormire, per riprendermi un pochettino, per cui quello è stato un sacrificio. Però alla base c'è la passione e anche la soddisfazione, perché quando ti si aprono delle porte, come dei locali, come all'epoca lo Studio Z di Caravaggio, il Master di Bosco Marengo, insomma, ti richiedono e ti senti gratificato, quindi sacrifici vanno bene, però poi prevalgono queste grandi soddisfazioni che rimangono.
0: Tu hai raccontato nelle tue interviste che eri anche un po' timido da giovane.
1: Tantissimo, guarda, le prime serate le facevo girate di schiena, mamma mia, perché avevo il terrore. Pensa che le persone pensavano che io me la tirassi, ma con l'insalatia, non dice che il sorriso, non saluta, ma io ero terrorizzato, non vedevo l'ora di scendere dal palco, vestirmi e andare a casa, perché forse non avevo questa sicurezza che magari oggi hai.
0: E che rapporto hai con il successo? Perché diciamocelo, insomma.
1: Guarda, io giro l'angolo, vedo sempre quello che è più bravo di me, per cui non mi sento arrivato, ecco, diciamolo francamente. Sono sempre stato, ma questa è una cosa che hanno anche i miei figli, però, sai, anche quando ti fanno i complimenti, che dicono bellissima quella canzone, però dentro di noi diciamo forse potremmo farla meglio. Ecco, questo è.
0: Sì, poi fanno anche sempre magari la battutina, qualcosa che fanno capire, ma state parlando di me.
1: Sì, ecco, bravo, sì, è proprio così, sì. Siamo sempre stati coi piedi per terra, guarda.
0: Ricordiamo anche qualche data, qualche evento dove ti possono trovare i nostri amici.
1: Volentieri. Allora, devi sapere, Iris, che io quando mi chiamano vado. Io non mi propongo, non vado a rompere le scatole a nessuno. Però se mi chiamano, mi dicono Tarantino Paolo, c'è da fare una serata lì, ben venga. Io non ho l'orchestra, però ho sempre qualche gruppo d'appoggio, che sia un duo, un trio o un gruppo di 7-8 elementi, lo faccio. Ma spesso mi richiedono anche insieme ai miei figli. Tant'è vero che il 20 giugno ci sarà l'esibizione di Daniele Tarantino con lì alla sua orchestra, hanno richiesto anche la mia presenza, per cui sarò a Zello di Imola proprio il 20 giugno. E la stessa cosa è successo con l'orchestra di Matteo, quindi sarò con lui, i suoi musicisti, con Serena, invece il 18 luglio a Sant'Ilario d'Enza in provincia di Reggio Emilia.
0: Quindi invitiamo i nostri amici a venire a vedervi.
1: Una mezza tarantinata, mezza famiglia, perché ci sarà Matteo, Serena, ci sarò io, invece nell'altra occasione di Zello del 20 giugno ci sarò io, Daniele e mia
0: altra moglie. Mezza tarantinata.
1: Sì, esattamente. Sì.
0: Perché ci può essere la tarantinata intera oppure anche le mezze, mi piace questa cosa.
1: è vero, caro Iris.
0: Senti, l'argomento di oggi a Radio Sorriso era come passiamo le nostre serate. Cioè, tralasciando le serate dove magari sei a suonare, eccetera, eccetera. E come passi una tua serata normale dopo aver cenato?
1: Procrastinato, mi siedo sul divano e continuo a fare zapping per la felicità di mia moglie, che si arrabbia tantissimo perché non li lascio vedere un programma dall'inizio alla fine. Io comincio a girare a destra e a sinistra e comunque sono diventato pigro, sai, Iris? Sono diventato pigro.
0: Sì, ma lo fai?
1: Qualche cena in vista con amici, con i gruppi, con la mia famiglia, io preferisco starmene tranquillamente a casa.
0: Ah, ok, ma senti una cosa, questa cosa dello zapping lo fai per noia o per curiosità?
1: Ma per curiosità, perché magari sto guardando un programma, mi piace, magari giro di là, mi piace, allora lascio quello e prendo quello. Poi magari ritorno nell'altro programma per vedere come era andato. Guarda, sono un pasticcione, sono...
0: No, vabbè. Vabbè, invece...
1: Mia moglie sta là, sente vero che si alza e se ne va in cucina, ci guardano
0: sulla
1: TV in cucina.
0: Senti, una delle ultime domande che ti faccio è: come vedi il settore oggi nel nostro bel paese della musica da ballo?
1: Guarda, vedo che intanto ci sono tante scuole di ballo che vedo che vanno a gruppi, vanno nelle sale da ballo, ma diciamo che è cambiato tantissimo. Allora, prima c'erano molti balli, molta varietà, e la begin, il fox, il moderato, il valzer lento, il tango, il valzer. Adesso ho visto che comunque cumbie e balli di gruppo, giro di liscio poco e qualche canzone magari del momento, ecco, va forte Annalisa, tutti i brani di adesso, va bene, Salda Vinci sta spaccando, ci sono tutte le orchestre che cantano il pezzo di Salda Vinci in tutte le versioni, in tutte le salse.
0: Sì, giustamente, anche perché ricordiamo che per quanto poco, quando escono le canzoni di Sanremo, spesso e volentieri almeno la vincitrice la si porta sul palco.
1: Almeno quella, sì, è valida, perché alcune canzoni vincitrici, diciamolo francamente, non hanno poi avuto un gran successo seguito.
0: Sei felice di questa vittoria? Cioè, cosa pensi tu di questa vittoria quest'anno?
1: Penso che era quello che ci aspettavamo noi italiani, cioè la canzone vincitrice di Sanremo deve essere così, un testo, sarà anche un testo tra virgolette banale, che molto sfruttato, però è sempre quello che comunque appaga. E no, sono contento, guarda.
0: Bene, ricordiamo anche i social dove possono trovare poi tutte le tue date.
1: Allora, andate pure su Facebook tranquillamente, andate a vedere dove c'è Daniele, dove c'è Matteo, e ci sono anch'io, e ci sono in mezzo, ci sono sempre.
0: Ma tu sei social?
1: No, io non sono molto social.
0: Sei un po' boomer sotto questo punto di vista.
1: Lo fanno gli altri per me.
0: Vabbè, quindi diciamo che non hai molto il contatto con quelli che sono i vari social del momento.
1: Già rispondere a WhatsApp, per dire che è una cosa minima rispetto ai social, e già quello a volte al mattino di buongiorno, buonanotte e buon martedì, buon mercoledì, ma diventa un ruolo per me.
0: Vabbè, c'hai un'abitudine strana nella tua vita?
1: Abitudine strana?
0: Sì.
1: A parte quello di dormire, che mi piace molto, sarà perché devo recuperare
0: il tempo perso.
1: Gli anni persi. Sì. E poi mi piace farla mangiare. Quando sono in vere che mia moglie non c'è, adesso faccio una sorpresa e faccio qualche piatto veloce.
0: Ok, quindi mi piace questa cosa, il concetto di quando lei non c'è.
1: Sì, quando lei non c'è.
0: Sei un po' più libero di fare ciò che vuoi in cucina.
1: Bravissima. Quando non c'è che mi dice guarda che arrivo oppure arrivo in ritardo, magari io per l'una, per l'ora di pranzo, gli faccio provare qualche piattino di pasta asciuttina buona, che ha sempre apprezzato.
0: Bene. Paolo, noi siamo giunti al termine di questa intervista. Potrebbe durare un'altra ora, perché con te è sempre un piacere ritrovarsi qui a Radio Sorriso. E magari speriamo di rivederti presto anche con noi di Radio Sorriso.
1: Volentieri, più che volentieri, siete stati veramente grandi, ecco, mi ha fatto molto molto molto piacere.
0: Anche a noi, e noi adesso ci ascoltiamo, abbiamo cambiato perché dovevamo inserire Unchanged Melody, giusto che tu prima hai detto questo brano che ti richiedono sempre in serata, però diamo spazio anche al nuovo singolo.
1: Facciamo andare il nuovo singolo che deve entrare nel cuore della gente.
0: Giustamente, che è Io Sorriderò. Paolo!
1: Allora, sorridiamo tutti insieme con Radio Sorriso, che dici?
0: Sì, sorridiamo tutti insieme. Io ti leggo anche un messaggio di Maria Consuelo che dice: Radio Sorriso, che grande regalo mi avete fatto. Paolo Tarantino, un regalo fantastico. Ti adoro, sei meraviglioso, fantastico. Sei sempre nel mio cuore, le tue stupende canzoni. Non vieni a Gemona del Friuli, mannaggia, dice, ti adoro Paola. Paolo, scusate, salutami la tua meravigliosa famiglia, unico, bello, bravo. Paolo è come se fossi mio fratello.
1: Ma che meraviglia, ma che bella dedica, grazie davvero. Allora guarda un po' sui social, perché noi facciamo anche, organizziamo anche delle vacanze a settembre, dal 6 al 13 settembre sarò con Daniele e con Lia in Puglia, Ostuni, quindi andate a vedere un pochettino su tutte le informazioni per poter venire con noi in vacanza 7 giorni, dal 6 al 13 settembre. Avete tutto il tempo per mettere via i soldini e per pensarci.
0: Ecco Maria Consuelo, così magari riuscirai a vedere tutta la famiglia Tarantino assieme. Grazie Paolo!
1: Grazie a voi, è stato veramente un piacere. Un abbraccio e un bacione a tutti quanti quelli che stanno ascoltando in questo momento.
0: Grazie, alla prossima, e noi ci ascoltiamo. Io sorriderò. Ricordo questa sera alle 22 la replica di Artisti in Radio.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
2: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
3: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia della dottoressa Colacci a Maerne di Martellago, parafarmacia speciali a Marcon, erboristeria essenziale a Mirano e a Scaltenigo, erboristeria Vita Verde a Scorzè e chiamando la BM Steel allo 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro, 035 83 17,91.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
6: Sorriso.
7: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai.
2: Non senti bene?
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.
4: Il gel della BM Steel lo trovi a Tutto Sanitari a Caldogno, Erboristeria La Dispensa a San Giuseppe di Cassola, Farmacia della Dottoressa Trappella a Castegnero e l'Erboristeria Il Bello delle Erbe a Chiampo. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa tua. E allora 035 83 17 91.
5: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
6: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio
7: Sorriso.
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
9: Sono le 23 e 29 minuti.
10: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
11: Prendiamo 2 prodotti Luxury
10: e teniamo lo scontrino.
11: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
10: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
12: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: i motivi per brindare con Prosecco Maschio. Cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
1: Che bel terrazzo!
2: Grazie!
1: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
2: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
1: Allora lo consiglio al vicino.
2: No!
1: Perché?
2: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
1: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: Sorriso. Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
5: Grande novità al Prix, è arrivato.
6: Motore, azione, Chuck si gira.
7: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
8: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
9: Hit Universal Fun.
10: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
12: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
13: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
14: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
13: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: Radio Sorriso.
1: È mezzanotte e 20 minuti.
0: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: Sorriso!
0: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: La notte di Radio Sorriso. Sogno dipinto di blu.
1: E si continua con un ballo di coppia, veloce e popolare, la polca.

0: Di notte fai suonare il meglio della musica. Accendi Radio Sorriso.
1: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

0: Liscio Non Stop. La notte su Radio Sorriso.
1: È 1:14.
2: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Sorriso!
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
6: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di Sorriso.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
2: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.